Là fuori c'è la guerra e dormi, ma qui ci penso io a te. Vorrei che non tremassi come me. Ho visto piangere un gigante, figurati se non piango.

0: male, servivano carezze, sì, ma l'occasione, due schiaffi d'amore.
1: I grandi successi del passato.

0: Radio Voce Amica, con te, sempre vicino.
1: La tua preferita, Radio Voce Amica, emittente cattolica.

perché nascosto sono stato quasi sempre fra chi vince e chi perde a carte scoperte, mentre qualcuno mi guarda e qualcun altro mi consuma. Per ogni vita immaginata c'è la mia vita che sfuma. E in un secondo penso a chi mi è stato accanto, in un pensiero lontano, ma nello stesso momento. Tu su un tappeto volante, fra chi

0: Radio Voce Amica,
1: la tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.

0: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.
1: Sì, noi che qui

Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: RVA, Radio Voce Amica.
1: Settembre ti ho riconosciuto, tu quando dici grande mele è un codice muto, tu vuoi nemici, sempre se la strega è in Iraq, Biancaneve con i sette nani e dormi in Siria, passo ma non chiudo, cosa ci hai venduto, quella mela che è caduta in testa da Isaac Newton, rotolando sopra un iPad oro, per la nuova era, giù nel sottosuolo dopo l'atmosfera, stacca, mordi, spacca, separa, amati, copriti, carica, spara, stacca, mordi, spacca, separa, amati, noi sacchiamo la coscienza e mordiamo la terra, tanto siamo sempre ospiti in qualunque nazione. Chi si limita alla logica è vero che dopo libera la vipera, la base del melo che vuole. Quante favole racconti che sappiamo già tutti, ogni mela che regali porta un'intuizione. Nonostante questa mela è mezzo ai falsi frutti, è una finzione. Ora pianeta Terra chiama destinazione.
2: Nuovo aggiornamento, nuova simulazione. Nuovo aggiornamento, nuova simulazione.

0: Se ogni scelta crea ciò che siamo, che faremo della mela attaccata al ramo?
1: Dimmi chi è la più bella, allora dai giù il nome. Mentre Paride si aggira tra gli dei ansiosi, quante mele d'oro nei giardini di Giunone. Le parole in bocca come mele dei mafiosi. E per mia nonna ti giuro che ha conosciuto il digiuno. Il rimedio più sicuro è togliere al dottore in futuro. Il calcolatore si è evoluto, il muro è caduto. Un inventore muore nella mela che morte c'era il cianuro. Questo è un codice, codice, senti alla fine è solo un codice. Codice.

16 anni, ho 16 anni e vivo in un carcere. Se c'è un reato commesso là fuori, è stato quello di nascere.

Amo l'alba perché è come fosse solo mio. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché è come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.
2: Non c'è un amore senza una ragazza che pianga. Non c'è più telepatia.

Hai mai fatto l'amore con gli occhi? Io sì, ci ho letto dentro e ho visto tutte le paure dentro un palloncino che stavano per scoppiare, ma la mia mano, stretta al filo quel giorno, le ha lasciate andare. Hai mai fatto la guerra con gli occhi? Io sì, e ho anche perso. Perché se entrambi giochiamo a nascondino ma nessuno vuol cercare, allora forse meritiamo quel dolore che ci fa star così male.

hai mai chiesto scusa con gli occhi? Io sì, però in ritardo. E ti ho lasciato costruire un muro invece di una strada da ma. Se l'amore ha una data di scadenza, allora consumiamolo prima che scada. Hai mai cercato un altro paio di occhi? Quello no, ma se ancora

A volte dirsi ti amo è più finto di un dai ci sentiamo. Ho il tuo numero ma non ti chiamo. A te fa bene, a me fa strano. Che parli con me ma non sono qui. E non ci credo ai tuoi fidati. Prima facevi monologhi, ora parliamo monosillabi. E ti sei messa coi tacchi per ballare sopra il mio cuore.

Siamo in mille taxi, forse solo una decina, però poi trovavo il tappo sulla tangenziale. A prati fiscali ci si può pure invecchiare, e invece qui si taglia dentro da Villa Borghese. Il taxista

0: siamo capiti male. Ci siamo capiti male.
1: Radio Voce Amica.
2: Radio Voce Amica.
1: Mettiti in contatto con noi.
2: Puoi richiederci un disco.
1: Puoi mandare una dedica.
2: Telefona allo 0985 66 90.
1: 0985 66 90. O scrivici a rva.verbicaro@tiscali.it.
2: Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica.
2: Da Verbicaro, sempre con te.

0: questa, quella cioè, di quella di
1: Stato.
2: C'è tutto.
3: Dove
2: ragazzi,

Mio fratello mi assomiglia molto. Somiglia a un gatto che somiglia a un orso. Mio fratello è tutto un paradosso. Ride quando

fratello? L'ho visto sul giornale. Sorrideva, ma io lo so che stava male.

centimetri che ci dividono e sai che solo questo, la voglia di sentirti accanto più di tutto il resto, ti vedo e ci rivedo un'altra volta ancora, cos'è cambiato, dove siamo adesso, ora, le nostre chiacchiere, ridammi l'accendino, ci siamo tutti oggi, restami vicino, le lunghe attese, casa tua ormai sei grande, la speranza di sentirsi più importante, questo ti vedo e ci rivedo un'altra volta ancora, cos'è cambiato, dove siamo adesso, ora, le nostre chiacchiere, ridammi l'accendino, ci siamo tutti oggi, restami vicino, le lunghe attese, casa tua ormai sei grande, la speranza.

vuoto dentro. Pensare che ti ho amata tanto e che per te ho pianto, non riesco più a rispondermi. Sento che vorrei scappare da te, ma ho paura che potresti fare qualche cosa che non si può più rimediare.

Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: il meglio deve ancora arrivare. Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica.
0: Da Verbicaro, sempre con te.
2: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
3: Ancora una buona giornata, bentrovati all'ascolto dalla redazione Faccia a Faccia di Oltre Due Ore a Beijing. Tra Xi Jinping e Donald Trump, il presidente cinese ha avvertito che Stati Uniti e Cina dovrebbero essere partner e non rivali, sottolineando però che la questione Taiwan potrebbe portare ad un conflitto se gestita male. Trump ha definito i colloqui estremamente positivi e ha annunciato accordi commerciali miliardari con Pechino, dai Boeing alle esportazioni alimentari. Secondo il tycoon, Xi si sarebbe anche impegnato a non sostenere militarmente l'Iran ed aiutare gli Stati Uniti nella crisi di Hormuz. Intanto l'ombra di Vladimir Putin pesa sul summit tra le due superpotenze. Nella notte un massiccio attacco russo con droni e missili ha colpito Kiev, provocando almeno 21 morti e 66 feriti. Le difese aeree ucraine hanno tentato di intercettare i bombardamenti, ma diverse esplosioni hanno colpito aree civili della capitale. Si tratta di uno degli attacchi più pesanti degli ultimi mesi.
4: 5 italiani sono morti durante un'immersione nelle Maldive. Il gruppo partecipava ad una crociera scientifica biologica nell'atollo di Baavu e stava esplorando grotte subacquee a circa 50 metri di profondità. Tra le vittime anche Monica Monfalcone, docente associata di ecologia marina dell'Università di Genova, e la figlia 22enne. Le autorità locali hanno aperto un'indagine mentre restano ignote le cause del disastro. Nella zona era stata diramata un'allerta meteo gialla per mare agitato e forti raffiche di vento.
3: Nuovo richiamo di Mario Draghi all'Unione Europea. L'ex presidente del Consiglio ha dichiarato che per la prima volta l'Europa è davvero sola, definendo gli Stati Uniti sotto la presidenza Trump più conflittuali e imprevedibili. Draghi invita i paesi europei a reagire con maggiore decisione e parla della necessità di un federalismo pragmatico, giudicando insufficiente l'attuale modello decisionale a 27.
4: La cronaca ci porta in Italia. Nuovi sviluppi nell'inchiesta sul delitto di Garlasco. I genitori di Chiara Poggi si dicono pronti a restituire le somme ricevute da Alberto Stasi, precisando però che quel denaro non è mai stato utilizzato. Nel frattempo emerge un nuovo elemento investigativo, un foglio ritenuto sospetto trovato in un fascicolo nel nucleo informativo dei carabinieri di Pavia, relativo alla vecchia archiviazione di Andrea Sempio. La procura sta cercando di chiarire l'origine di quelle annotazioni.
3: Chiudiamo con lo sport. Trovato l'accordo tra Prefettura di Roma e Lega di Serie A, il derby Roma-Lazio si giocherà domenica alle 12. Confermata invece alle 17 la finale degli internazionali d'Italia al Foro Italico, alla quale assisterà anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Intanto Jannik Sinner continua a dominare il torneo romano, ha battuto Rublev in 2-7, il numero 1 del mondo, vola in semifinale dove sfiderà Medvedev. Tra le donne la finale sarà tra Elina Svitolina e Coco Gauff. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
5: Radio Voce Amica, ogni giorno, sempre con te.
2: Radio Voce Amica, informazione regionale.
3: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. La Filcams CGIL Calabria lancia l'allarme sulla condizione

sindacato, parlando di migliaia di lavoratrici costrette a condizioni precarie e sottopagate. Operazione antimafia della Guardia di Finanza tra Reggio Calabria e Firenze, eseguito un provvedimento definitivo di confisca beni e sorveglianza speciale nei confronti dell'imprenditore Francesco Morano, detto Gianfranco, ritenuto vicino alla cosca 'Ndrangheta del Bellocco di Rosarno. Il valore dei beni confiscati ammonta a circa 200.000 euro. Per Morano è stato disposto anche l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza per 4 anni. L'operazione è stata coordinata dalla DDA, guidata dal procuratore Giuseppe Borrelli. Controlli ambientali nel Parco Nazionale della Sila, dove i carabinieri forestali hanno scoperto un cantiere edile abusivo all'interno di un'area già sottoposta a sequestro. I militari hanno trovato una platea in cemento armato di oltre 300 metri quadrati, realizzata senza autorizzazioni, denunciato un uomo di 35 anni già recidivo, sorpreso mentre irrigava il cemento ancora fresco. È morto infine all'età di 78 anni Gaetano Bandiera, considerato uno dei capi storici della 'Ndrangheta in Lombardia. Bandiera era stato condannato definitivamente a 13 anni di carcere nell'ambito della maxi operazione Infinito del 2010 contro le cosche calabresi al nord. Nel 2022 era stato nuovamente arrestato dalla DDA di Milano con l'accusa di aver tentato di ricostituire il clan della locale di Rho. Negli ultimi tempi si trovava agli arresti domiciliari. Ed è tutto per questa edizione del Giornale Radio. Grazie ancora per l'ascolto. A più tardi.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 3283 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

Che c'è da dire? In situazioni come questa in precedenza mi ero sempre abituato a girarmi e fuggire. Lo faccio con stile. Come se avessi sempre avuto più paura di avere successo, quindi in casi come questo quasi preferissi fallire. O meglio morire.

0: Sono le 8 e 2 minuti.
1: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.
2: Fits in Love è offerto da Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

Un cordiale saluto dal vostro Alessandro Fizzotti. Venerdì 15 maggio chiudiamo la nostra settimana del programma con una puntata dedicata alla cura integrale davvero di noi stessi. Amare significa anche rispettare il proprio corpo e quello dell'altro, vivendo l'intimità come un linguaggio davvero profondo e non come una semplice routine. Oggi avremo in studio il nostro androsessuologo di riferimento collegato da Genova, il dottor Antonio Casarico. Con lui risponderemo alle vostre domande sulla salute sessuale e sul benessere di coppia, cercando di superare quei tabù che troppo spesso impediscono di godere appieno della propria vita sentimentale. Ma il venerdì è anche il momento di guardare oltre la nostra vita privata. Torna infatti il professor Francesco Pira, sociologo, per una riflessione finale della settimana, no? Come stanno cambiando i valori della nostra società? Verso quale idea di amore stiamo andando in questo nuovo 2026? Avete un'ultima curiosità o un pensiero che volete condividere prima del weekend? Il nostro numero WhatsApp e la mail love@fizzilove.com sono a vostra completa disposizione, così come i nostri canali social Facebook, LinkedIn, Twitter, oppure il nostro portale di riferimento che è appunto fizzinlove.com. Prepariamoci insieme ad un fine settimana all'insegna della consapevolezza del cuore. Restate sintonizzati.

0: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
2: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
3: Ancora una buona giornata, ben trovati ad ascolto dalla redazione in apertura, la pagina dall'estero, nuova escalation verbale tra Washington e Teheran, mentre resta altissima l'attenzione internazionale sul dossier nucleare iraniano. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato a Fox News che l'Iran può stringere un accordo oppure verrà annientato, ribadendo ancora una volta che gli Stati Uniti non permetteranno alla Repubblica Islamica di ottenere l'arma nucleare. Trump ha anche assicurato di voler recuperare l'uranio arricchito iraniano dopo i bombardamenti americani sui siti nucleari. Intanto il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Esmail Baghei, ha diffuso sui social un messaggio enigmatico: chi tradisce in segreto sarà smascherato in pubblico.
4: Intanto le forze armate israeliane hanno annunciato la morte di un sergente maggiore ventenne della brigata Golani durante i combattimenti nel sud del Libano. La tensione nell'area resta altissima mentre proseguono le operazioni militari lungo il confine tra Israele e Libano e continuano i timori di un ulteriore allargamento del conflitto in Medio Oriente.
3: Veniamo in Italia con la cronaca. Maxi operazione della Guardia di Finanza in Sardegna contro il fenomeno del cosiddetto flagging out. Scoperte 100 barche riconducibili a residenti italiani ma immatricolate all'estero e mai dichiarate al fisco italiano. Il valore complessivo delle imbarcazioni supera i 48 milioni di euro, mentre le sanzioni contestate potrebbero arrivare a 23 milioni. L'indagine coordinata dal reparto operativo aeronavale di Cagliari ha coinvolto diversi porti sardi e numerosi reparti della Guardia di Finanza impegnati su tutto il territorio nazionale.
4: Due studi abusivi di medicina estetica sono stati scoperti dalla Guardia di Finanza a Crotone. Due donne di nazionalità ucraina sono state denunciate per esercizio abusivo della professione medica. Secondo gli investigatori, pubblicizzavano sui social trattamenti invasivi con botulino e acido ialuronico senza alcuna abilitazione sanitaria e senza le necessarie autorizzazioni. Sequestrate decine di fiale di tossina botulinica, filler, dermici e materiale medico custodito in ambienti ritenuti privi delle necessarie condizioni igienico-sanitarie di sicurezza.
3: Ultima pagina. Stellantis annuncia un accordo da circa un miliardo di euro con la società statale cinese Dongfeng Motor Corporation. L'intesa riguarda la produzione di veicoli Peugeot e Jeep in Cina e punta a rafforzare la presenza industriale del gruppo automobilistico sul mercato asiatico. Secondo quanto comunicato dallo stesso gruppo, Stellantis contribuirà al progetto con circa 130 milioni di euro.
4: Binario nero, quello odierno solo a metà per il trasporto pubblico a Milano. Lo sciopero ATM proclamato dal sindacato ai Cobas è stato confermato ma ridotto nella fascia oraria tra le 8.45 e le 15 per consentire lo svolgimento del concerto di Radio Italia in Piazza Duomo. Alla base della protesta le contestazioni sul progetto Milano Next e la richiesta di una gestione completamente pubblica del trasporto locale, oltre a maggiori misure per la sicurezza dei conducenti.
3: Chiudiamo con lo sport. Il calcio, accordo raggiunto ieri tra Lega di Serie A e Prefettura di Roma sugli orari della corsa Champions. Il derby tra Roma e Lazio si giocherà domenica alle 12 insieme alle altre sfide decisive per l'Europa. Confermata invece alle 17 la finale di tennis degli internazionali d'Italia al Foro Italico alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La soluzione è arrivata dopo giorni di tensione tra Lega, Prefettura e TAR con l'obiettivo di garantire sicurezza e ordine pubblico nella capitale. Ed è tutto per il momento. Grazie per l'ascolto, a più tardi.
2: RVA, Radio Voce Amica.
5: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
6: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
5: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
6: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353-3283-975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro.

0: meglio deve ancora arrivare.
1: Venerdì 15 maggio 2026, la Chiesa ricorda Sant'Isidoro. La luna è calante. Il proverbio del giorno è cinese e dice: colui che è fermo nel proprio proposito plasma il mondo a sua immagine. E oggi si celebra la Giornata Internazionale delle Famiglie. Con il sito accadeoggi.it è il momento dei fatti del giorno nel passato. Nel 1252 Papa Innocenzo IV emanava la bolla ad extirpanda, che autorizzava la tortura per far confessare i sospettati di eresia. 230 anni fa, nel 1796, con la ratifica della pace di Parigi, l'Italia cedeva alla Francia il territorio della Savoia e la contea di Nizza. Nel 1860, durante la battaglia di Calatafimi, a Nino Bixio, che proponeva la ritirata, Giuseppe Garibaldi rispondeva con la celebre frase: qui o si fa l'Italia o si muore. Nel 1910 la nazionale di calcio italiana giocava la sua prima partita internazionale. In maglia bianca, all'Arena Civica di Milano, batteva la Francia per 6-2. Mentre nel 1922 iniziavano oggi i lavori per costruire l'autodromo di Monza. Nel 1974, alle Brigate Rosse, che chiedevano la liberazione di 8 militanti in cambio del rapito Mario Sossi, il presidente italiano Giovanni Leone rispondeva: lo Stato italiano non può cedere al ricatto dei terroristi. Nel 1992 si inaugurava l'Expo di Genova, che a 500 anni dalla scoperta delle Americhe era dedicato a Cristoforo Colombo. Nel 1999 il presidente italiano Oscar Luigi Scalfaro si dimetteva in vista dell'insediamento del neoeletto Carlo Azeglio Ciampi. Nel 2004 oro europeo a Madrid per l'Italia nella staffetta 4x200 di nuoto con Brembilla, Pellicciari, Rosolino e Magnini. Mentre 20 anni fa, nel 2006, si teneva il giuramento di Giorgio Napolitano, eletto 11° presidente italiano il precedente 10 maggio. Sono nati il 15 maggio. Nel 1859 il fisico premio Nobel Pierre Curie. Nel 1929 il critico e giornalista Beniamino Placido. Nel 1948 l'autore e cantante Dario Baldambembo. Nel 1950 lo scrittore e autore Michele Mozzati. E nel 1953 il compositore e polistrumentista Mike Oldfield. Inoltre il conduttore TV Giorgio Mastrota nel 1965, l'attore e doppiatore Francesco Pezzulli nel 1973, il produttore musicale e rapper Don Joe e l'attore Flavio Montrucchio nel 1975, l'attrice Regina Orioli nel 1977 e la campionessa mondiale di tuffi Tania Cagnotto, nata in questo giorno nel 1985. Era la nostra ultima segnalazione per il 15 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: Radio Voce Amica.
3: La tua amica del cuore da Verbicaro.
2: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
3: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.
4: Fits in Love.

0: Eccoci in onda come sempre all'interno del Fizz in Love. Siamo arrivati allo spazio dedicato alla sessuologia, per stare bene con il nostro corpo e stare bene con gli altri. Qui con noi abbiamo il dottor Antonio Casarico, il nostro amico androsessuologo. Ciao Antonio, ben trovato.
1: Ciao Alessandro, come sempre è un piacere.
0: Piacere nostro ovviamente stare insieme a te. Andiamo a leggere subito la prima domanda per oggi che ci scrive Patrizio. Gentile dottor Casarico, le scrivo perché le dimensioni del mio pene sono diventate per me una vera ossessione, minando profondamente la mia autostima negli ultimi mesi. Mi sento bloccato nell'approccio con le donne e mi chiedo costantemente quanto contino davvero le dimensioni per il piacere femminile e per la riuscita di una relazione. Vorrei capire come un uomo possa gestire questa insicurezza per non permettere ad un dato anatomico di precludergli una vita affettiva e sessuale soddisfacente, ci scrive Patrizio.
1: Caro Alessandro, il fatto di misurare il proprio pene, ma poi alla fine della fiera non è una cosa anomala o particolare, ma abbastanza naturale che sia. Chiariamo quali sono le dimensioni medie. In flaccidità, cioè in stato normale, la lunghezza va da 7 a 10 centimetri. Se siamo in stato di erezione, da 12 a 16 centimetri, e la misurazione va fatta dalla base del pene, sentendo l'osso del pube, alla punta, e va fatta sia in flaccidità sia in stiramento, stirando al massimo il pene, perché quello ci dirà dove può arrivare in stato di erezione. Vabbè, ci ho detto, siccome può essere di aiuto anche per scegliere il preservativo più adatto alle nostre dimensioni, che non è di secondaria importanza, chiariamo che il fatto di avere un pene un po' più grande, un po' più piccolo, non ha niente a che fare con le proprie capacità, esperienze sessuali, col fatto di sentirsi o essere maschi, e che alle donne in gran parte poi le dimensioni del pene non è che diano un particolare maggiore soddisfazione, anzi non tutte, siamo sul 50% raggiungono l'orgasmo con un rapporto di tipo penetrativo. Altri tipi di stimolazione che coinvolgono fondamentalmente la clitoride sono considerati molto più eccitanti e fondamentali per riuscire ad avere l'orgasmo. Quindi sfatiamo un primo mito. D'altra parte vi sono molti maschi che hanno quella che noi chiamiamo dismorfofobia penina, che è proprio la percezione distorta del proprio pene, del proprio organo genitale, che è visto, è percepito, è sentito troppo piccolo, troppo grande, troppo curvo, non bello. E in alcuni casi questo tipo di percezione, di preoccupazione, ha le caratteristiche della ossessività e della compulsività. L'idea si ripresenta sempre nella stessa maniera, i comportamenti che ne derivano sono quasi obbligati. Ovviamente questo è fonte di sofferenza, si distrae dalla nostra attività quotidiana, si può dare ansia, depressione, insomma un sacco di altri problemi. Quando vi sono questo tipo di situazioni è fondamentale cercare di trovare, come diciamo sempre, un aiuto adeguato, perché siamo in una situazione patologica che non va bene. Consultiamo l'andrologo, il sessuologo o l'urologo.
0: Ci fermiamo, tra poco torniamo, sempre qui nel Fizz in Love.

0: Proseguiamo il nostro spazio dedicato al Fits in Love con le vostre domande, oggi in compagnia del nostro androsessuologo, il dottor Casarico. Caro dottore, le scrivo per condividere una realtà che vivo nel totale segreto. Da 6 anni ho rapporti sessuali regolari con mia madre. Tutto è iniziato in un clima di forte compiacimento da parte sua, che mi ha portato a percepire questa sessualità come un affetto materno extra. Non c'è coercizione fisica, ma un forte condizionamento psicologico e una infatuazione che mi spinge a lasciarmi andare. Oggi, a 34 anni, inizio a sentire il peso dell'anormalità di questo legame e la sua natura sbagliata. Come si può interrompere una dinamica di questo tipo, dottore, quando il confine tra amore filiale e desiderio è stato così profondamente alterato? Quali sono i primi passi per svincolarsi da un condizionamento materno così totalizzante? Ci scrive Valerio.
1: Il tema è molto importante e delicato, perché il tabù dell'incesto, particolarmente fra genitori e figli, è presente trasversalmente in tutte le culture e le società umane. Anche in animali a noi molto vicini, come i primati, le scimmie, vi sono dei comportamenti di evitamento dell'incesto, che verosimilmente, secondo gli antropologi, comincia ad emergere, il tabù ne intendo, con la prima rivoluzione culturale, quella che è avvenuta tra i 50 e i 100.000 anni fa, quando si sviluppa il linguaggio complesso e si costruiscono le prime strutture sociali. Come mai? Le risposte sono molteplici. Sono fondamentalmente quelle primarie, dei rischi nell'accoppiamento genitore figlio, fratello sorella, dal punto di vista delle malattie genetiche che possono insorgere, il fatto di avere un partner esterno serve a creare legami, scambi, alleanze fra gruppi diversi, fra tribù. A livello personale serve a proteggere lo sviluppo del bambino o dell'adolescente, che è in una fase di vita estremamente delicata. Serve a mantenere chiari i ruoli che il genitore, che è quello che è deputato alla cura, non può essere il partner sessuale, non deve essere il partner sessuale. Serve a evitare che a livello personale ci sia una confusione nell'identità propria.

0: personale e sessuale o che vi si verifichi una dipendenza patologica. Nel nostro caso, che è molto complesso e delicato, tra l'altro un primo elemento che emerge immediatamente è la asimmetria di potere fra madre e figlia. Non c'è coercizione, come ci dice il nostro ascoltatore, ma la madre ha il potere che il figlio non ha. È vero che non c'è coercizione fisica, ma in ogni caso non possiamo parlare di un consenso pieno e libero. Tra le altre cose c'è un compiacimento da parte della madre e il figlio che vive il tutto come una manifestazione di affetto. Sono entrambi cose che rendono difficile interrompere questa dinamica e d'altra parte non si riesce a spezzare solo con la propria volontà. In primo luogo dobbiamo riconoscere che è una relazione non sana, una relazione anomala. Cominciare col ridurre i momenti e le occasioni che favoriscono l'insorgere dell'incesto. È chiaro che se riusciamo ad avere un'abitazione propria, questo è già un primo passo. Ma la cosa fondamentale è quella di iniziare un percorso terapeutico, psicologico, strutturato, perché è l'unico che ci può aiutare a costruire una autonomia che esca al di fuori da questa relazione non corretta, che ci consenta di ampliare gli ampi orizzonti sociali, personali di ognuno di noi, di sviluppare relazioni esterne in modo da costruire una propria identità personale e sessuale che sia salda e serena.
1: Grazie, grazie al dottor Antonio Casarico. Continuate a scrivere le vostre domande. Ci risentiamo la settimana prossima, la penultima del Fits in Love. Un abbraccio di cuore. Fits

0: RVA, Radio Voce Amica.
1: Fits in Love.
2: Conosco una ragazza di Torino che ha un occhio mezzo vuoto, un occhio pieno.

0: All'interno della nostra rubrica Ti Love del Fizz in Love c'è con noi il nostro amico sociologo esperto in comunicazione e sociologo della comunicazione, diciamolo, il professor Francesco Pira. Ben trovato, Francesco.
1: Ciao, ciao.
0: Allora, viaggi in luoghi paradisiaci per conquistare il partner. Forse serve soltanto andare nel metaverso, Francesco.
1: Ci stanno provando a convincerci che ormai nel metaverso possiamo fare tutto, possiamo fare acquisti, possiamo fare viaggi, possiamo andare in bicicletta, naturalmente sempre virtuale, vicino alle cascate del Niagara, però insomma io tra i luoghi paradisiaci, io amo moltissimo viaggiare, amo moltissimo girare il mondo e amo davvero i luoghi paradisiaci, quindi che esistono e dobbiamo prenderne atto. E credo che per conquistare il partner veramente bisogna vivere delle esperienze non virtuali. Certo, se non ti può permettere le esperienze fisiche, allora magari può essere un escamotage per dare una risposta immediata, ma secondo me non è la strada, perché vivere un bagno nel metaverso non è la stessa cosa che vivere un bagno nelle acque di un mare meraviglioso caraibico, facendolo a tutti gli effetti. Quindi penso che per quanto si possano amare le tecnologie, per quanto si possa essere ormai lanciati all'uso delle tecnologie, devoti all'uso delle tecnologie, penso che i luoghi paradisiaci con la persona che ami rappresentano degli attimi di felicità indimenticabili.
0: È vero quello che dici tu, Francesco, no? E, insomma, toccare con mano, come si dice, il luogo, esatto. La realtà è un'altra cosa, no? Piuttosto che appunto, esatto, questa fantasia del metaverso. Grazie a Francesco Pira, alla prossima, un abbraccio.

arriviamo a questa bella settimana di maggio. Oggi la puntata era targata 15 maggio. Vedete, insomma, il tempo scorre, ma noi fino al prossimo 29 maggio saremo in diretta per tutti voi. Vi lasciamo a questo splendido weekend che sta arrivando. Godetevelo, cercate di godervelo con le persone a cui veramente volete bene, che siano familiari, che siano amici, che siano i vostri figli. Insomma, arricchite il weekend con posti da visitare, luoghi da vedere, cose utili da fare, perché fanno bene al cuore, alla salute mentale e soprattutto ci arricchiscono la vita e le giornate. Un abbraccio davvero di cuore, ritorniamo da lunedì più forti che mai con il verbo dell'amore. Questo è il Fizz in

0: Fits in Love. Fits in Love è stato offerto da Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.
1: Tutti i giorni con la tua voce amica. RVA, con te sempre in compagnia.
2: È venerdì 15 maggio.
3: Sono le 8:59.
4: Da qui

0: Sono le 9:03.
1: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.

Sì, sì, sì, siamo arrivati. Finalmente è arrivato il giorno che tutti stavamo aspettando. Venerdì 15 maggio, l'alba del fine settimana è ufficialmente qui con noi, dal nostro studio per tutti voi. Buongiorno da Alessandro Fizzotti e da tutto il team del Fizz in the Morning. Sentite questa vibrazione nell'aria? È la voglia di mollare tutto, spegnere il computer e dimenticare le scadenze per almeno 48 ore. Oggi festeggiamo insieme la Giornata Mondiale della Famiglia. Quindi il tema è: quali sono i vostri piani bellicosi? Cena fuori con i parenti? Fuga romantica fuori porta? O magari avete già prenotato il divano in esclusiva per una maratona di una bella serie televisiva? Insomma, io qui prontissimo chiaramente a raccogliere un po' tutte le vostre storie, le vostre dediche e soprattutto a caricarvi con una selezione musicale che è un vero e proprio inno un po' alla gioia, no, del fine settimana. Qui abbiamo le nostre belle postazioni ricche di CD da farvi suonare attraverso la nostra bella regia tutta automatica. Tra poco l'almanacco del giorno con Ermanno Accardi, avremo poi lo spazio, come sapete, insieme al nostro Paolo Crivellaro, proprio per dettarci un po' gli appuntamenti del weekend e non solo, la redazione con le notizie e chiaramente la buona musica che parte proprio ora. Andiamo, volume, Fizz in the Morning, buon weekend!

0: Il Senato degli Stati Uniti ha confermato Kevin Warsh, candidato prescelto del presidente Donald Trump alla guida della Federal Reserve, dall'Iran ed Azi, Trump a Xi, avremo un fantastico futuro insieme, Pechino con gli Stati Uniti partner non rivali. Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenuta ieri in Senato al Premier Time, la Corte d'Assise di Bergamo ha condannato l'ergastolo Yashan Dep Badan, ventenne di origini indiane, reo confesso del delitto di Sara Centelleghe. E poi lo sport, tra poco.
1: Fits in the morning. Radio Voce Amica, informazione nazionale.
0: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Il Senato degli Stati Uniti ha confermato Kevin Warsh, candidato prescelto del presidente Donald Trump alla guida della Federal Reserve. Warsh è stato confermato con un voto che ha seguito in gran parte le linee del partito. La sua nomina era stata messa in dubbio negli ultimi mesi dopo che il senatore repubblicano Tom Tillis della Carolina del Nord aveva dichiarato che l'avrebbe bloccata mentre il Dipartimento di Giustizia indagava sul presidente della Fed Jerome Powell. L'indagine su Powell è stata archiviata ad aprile, aprendo la strada alla conferma di Warsh da parte del Senato. Dall'Iran ai dazi, Trump a Xi, avremo un fantastico futuro insieme, Pechino con gli Stati Uniti partner non rivali. Il servizio della redazione.
2: L'accoglienza in grande stile a Beijing per Donald Trump, arrivato in Cina con una delegazione composta da 17 super manager della Silicon Valley, tra cui i rappresentanti di Apple e Nvidia. Sul tavolo non solo la crisi iraniana, ma anche la competizione tecnologica globale, l'intelligenza artificiale e l'export di terre rare. Intanto gli 007 americani smentiscono la narrativa della Casa Bianca sull'Iran, sostenendo che Teheran disponga ancora di forti capacità missilistiche.
0: Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è intervenuta ieri in Senato al Premier Time rispondendo ad un'interrogazione di Azione sull'istituzione di una cabina di regia per affrontare le priorità strategiche del Paese. Meloni ha chiarito che entro l'estate sarà adottata la legge delega, saranno adottati i decreti attuativi e completato il quadro giuridico necessario alla ripresa della produzione nucleare in Italia. Rispondendo inoltre al leader di Italia Viva, Matteo Renzi, sulle prospettive di politica economica, la Premier ha in primis sottolineato la stabilità del suo governo, elemento fondamentale per realizzare una visione. L'obiettivo aggiunto è continuare la strategia messa in campo su tre priorità: rafforzare salari e potere d'acquisto, incentivare le aziende che assumono e investono, sostenere famiglie e natalità. La Corte d'Assise di Bergamo ha condannato all'ergastolo Yashan Dep Badan, ventenne di origine indiane, reo confesso del delitto di Sara Centelleghe, studentessa di 18 anni uccisa la notte del 25 ottobre 2024 nella sua casa di Costa Volpino con 77 colpi di forbice e strangolata. I giudici hanno riconosciuto le aggravanti della crudeltà e del nesso teleologico tra la rapina del telefonino della vittima e l'omicidio, ritenendo invece le attenuanti generiche subvalenti rispetto alla gravità dei fatti. Accolta inoltre la richiesta di una provvisionale immediatamente esecutiva di 25.000 euro ciascuno per il padre e la madre di Sara, costituiti parti civili nel processo. Lo sport del calcio, il Paris Saint-Germain si è laureato campione di Francia con la vittoria 2-0 in trasferta nello scontro diretto con il Lens. Matatore della serata l'ex Napoli, Kvaratskhelia in gol al 29esimo, poi la squadra di Luis Enrique si difende con grandissima attenzione ma anche con sofferenza sulle avanzate del Lens, che non riesce a trovare il pari. Gol annullato a Thauvin nel finale, la chiude Mbaye al 93esimo. Intanto la febbre per una attesissima Premier League, acceso ancora una volta i riflettori, ma soprattutto i prezzi dell'Emirates Stadium in vista della sfida casalinga di lunedì contro il Burnley, che può consegnare all'Arsenal il titolo di campione d'Inghilterra che mancava da 22 anni. Il club londinese ha messo in vendita pacchetti hospitality dai costi vertiginosi, oltre 130.000 sterline per un singolo palco VIP, una cifra che già da sola racconta il clima che si respira a nord di Londra, ma che trova ulteriori dettagli nelle proposte commerciali del club. Abbiamo terminato, più tardi.
3: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te.
0: Tragedia alle Maldive, dove 5 italiani sono morti durante un'immersione subacquea nell'atollo di Vavu. Xi e Donald Trump tra sorrisi e sfide, su Taiwan rischio guerra, Electrolux sciopero di 8 ore lunedì 25 in tutti gli stabilimenti del gruppo e presidio al Ministero delle Imprese del Made in Italy. Da Perugia un'altra triste storia di violenza di genere tra giovanissimi e poi ancora cronaca e lo sport tra poco.
4: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
5: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
4: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
5: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 3283 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta@rva.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. In apertura la tragedia alle Maldive, dove 5 italiani sono morti durante un'immersione subacquea nell'atollo di Abaavu. Tra le vittime la ricercatrice Monica Montefalcone, docente all'Università di Genova, e la figlia 22enne. Secondo una prima ricostruzione, i subacquei sarebbero deceduti per aver provato l'esplorazione di alcune grotte a 50 metri di profondità. Le cause del decesso sono ancora in corso di accertamento. Xi e Donald Trump tra sorrisi e sfide su Taiwan, rischio guerra, il servizio della redazione.
2: Faccia a faccia di oltre 2 ore a Beijing tra Xi Jinping e Donald Trump, il presidente cinese ha avvertito che Stati Uniti e Cina dovrebbero essere partner e non rivali, sottolineando però che la questione Taiwan potrebbe portare ad un conflitto se gestita male. Trump ha definito i colloqui estremamente positivi e ha annunciato accordi commerciali miliardari con Pechino, dai Boeing alle esportazioni alimentari. Secondo il tycoon, Xi si sarebbe anche impegnato a non sostenere militarmente l'Iran e ad aiutare gli Stati Uniti nella crisi di Hormuz.
1: Sul fronte della guerra nel Golfo, intanto il ministro degli esteri brasiliano Mauro Vieira ha incontrato il suo omologo iraniano Abbas Araghchi per offrire la mediazione del suo paese per ottenere la pace e la riapertura dello stretto di Hormuz. Sciopero di 8 ore in tutti gli stabilimenti del gruppo e presidio al Ministero delle Imprese del Made in Italy. Lo ha deciso per la giornata di lunedì 25 maggio il coordinamento nazionale di FIM, FIOM e WILM di Electrolux. La multinazionale svedese, che ha annunciato 1.700 esuberi nel piano di ristrutturazione con la chiusura dello stabilimento di Cerreto Desi in provincia di Ancona. Siccome l'avvertenza, spiegano, non sarà breve e non si concluderà in un paio di settimane, il coordinamento ha stabilito ulteriori scioperi improvvisi, mirati e calibrati, come nelle lotte della stagione 2013-2014. Da Perugia un'altra triste storia di violenza di genere tra giovanissimi. Vittima una ragazzina di appena 15 anni violentata dal suo ragazzo appena maggiorenne, che le avrebbe poi anche ucciso il gatto. Il ragazzo 18 anni, che andrà a processo con l'accusa di violenza sessuale e maltrattamento di animali, si trova agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico. La ragazza ha confessato tutto alla mamma e da lì è partita la denuncia ai carabinieri. Tragedia a Roma, dove una giovane donna, Erika Carroccia, è morta dopo aver dato alla luce 2 gemelli. Aveva 31 anni e faceva la maestra nel suo paese, Sonnino, vicino Latina. Aveva partorito 2 bambini, un maschio e una femmina, nati prematuri alla 33esima settimana di gravidanza, che stanno bene. La donna, sana e senza particolari patologie, era arrivata all'ospedale Gemelli qualche giorno prima con la minaccia di un parto prematuro ed era stata subito ricoverata. Sono in corso le indagini per determinare le cause del decesso improvviso. Lo sport, il tennis, Jannik Sinner raggiunge le semifinali degli internazionali di Roma. L'altoatesino numero 1 al mondo ha battuto ieri in 2 set anche Andrei Rublev, numero 12 ATP, con il punteggio di 6-2 e 6-4 in 1 ora e 31 minuti di gioco. Oggi Jannik Sinner giocherà alle 19 sul campo centrale del Foro Italico la sua semifinale contro Daniil Medvedev sullo stesso campo, ma alle 15.30 comincerà invece la semifinale tra Luciano Darderi e Casper Ruud. Il ciclismo, Davide Ballerini ha vinto la 6ª tappa del Giro d'Italia con arrivo a Napoli. Jasper Stuyven e Paul Magnier lo seguono in una volata condizionata da una caduta negli ultimi metri. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, più tardi.
3: RVA, Radio Voce Amica.
4: Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica.

0: meglio deve ancora arrivare.
1: Radio Voce Amica, il meteo.
2: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la giornata inizierà con cielo da poco a parzialmente nuvoloso, ma con addensamenti più consistenti su Lombardia, Trentino, Veneto ed Appennino Emiliano Romagnolo, dove sono attese piogge e rovesci sparsi. Sull'arco alpino previste deboli nevicate oltre 1600-1800 metri, più intense sulle cime del Trentino Alto Adige. Nel corso della mattinata la nuvolosità aumenterà ulteriormente su tutte le regioni, portando precipitazioni diffuse localmente anche temporali. Dal pomeriggio il tempo tenderà però a migliorare gradualmente a partire da Valle d'Aosta, Piemonte occidentale e Liguria di Ponente. Al centro il cielo sarà molto nuvoloso, soprattutto sull'Alta Toscana, lungo le aree appenniniche e su Basso Lazio, con piogge e rovesci in estensione nel pomeriggio anche alle zone interne dell'Abruzzo, dove non si escludono temporali. In serata il peggioramento raggiungerà anche Umbria e nord delle Marche. Sul resto del centro la nuvolosità sarà più irregolare con temporanee schiarite. Sulla Sardegna il tempo si manterrà variabile con nubi a tratte compatte e piogge sparse soprattutto sui settori centro-settentrionali dell'isola. Al sud il maltempo interesserà soprattutto i versanti tirrenici. Campania, Calabria e Basilicata Tirrenica saranno interessate da piogge e rovesci diffusi in estensione nel corso della mattinata e gran parte del meridione continentale. In serata è previsto un graduale miglioramento, anche se Campania e coste calabresi continueranno a registrare fenomeni fino a fine giornata. Sulla Sicilia molte nubi interesseranno il settore settentrionale con piogge sparse in attenuazione nel pomeriggio, mentre sul resto dell'isola il cielo sarà inizialmente poco nuvoloso con successivo aumento di velature e nubi alte senza precipitazioni rilevanti. Le temperature minime saranno in diminuzione al sud, in lieve aumento sulle aree appenniniche centrali e sul nord-est, senza grandi variazioni altrove. Le massime caleranno al nord, soprattutto sul Triveneto e anche su Sicilia e Calabria, mentre aumenteranno sul resto del paese, in particolare al centro. I venti soffieranno moderati occidentali con rinforzi fino a forti sui versanti tirrenici e sulle isole maggiori. Sulle regioni adriatiche saranno deboli o moderati meridionali, mentre al nord prevarranno correnti orientali deboli. Per quanto riguarda i mari, Mar Ligure e Mar di Corsica saranno da molto mossi ad agitati, con il Mar Ligure che nel pomeriggio tenderà a diventare molto agitato, mossi o molto mossi anche Mare di Sardegna, Canale di Sardegna, Stretto di Sicilia, Tirreno Ionio, poco mossi o mossi gli altri bacini. E con il meteo per il momento è tutto.
3: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
4: It's in the morning.

0: giorno dopo giorno. Storie e curiosità quotidiane.
1: State seguendo il Fizz and the Morning, buongiorno a tutti, buon venerdì, siamo al fine settimana, so che voi tutti insomma state pensando davvero a passare un bel weekend, magari una bella gita fuori porta, perché no, ma andiamo a raccontare oggi invece questo venerdì 15 maggio che cosa c'è da ricordare, lo facciamo con Ermanno Accardi.
2: Buongiorno Alessandro, buongiorno ai nostri ascoltatori, sì, sono tante piccole perle, tante cosine che si possono dire di ogni singolo giorno che noi abbiamo la fortuna di vivere. Beh, intanto possiamo dire che oggi il 15 maggio è Sant'Isidoro l'agricoltore, che visse in pieno medioevo fra l'undicesimo e il dodicesimo secolo a Madrid in Spagna, dove lavorò come contadino presso un ricco possidente. L'uomo era profondamente religioso e ogni mattina prima di recarsi nei campi andava a messa. Inoltre non solo dedicava a Dio tutti i giorni di festa, ma era sempre disponibile ad aiutare il prossimo, soprattutto i più poveri. Quasi sempre donava loro una parte del suo salario e non solo si privava volentieri del superfluo, ma persino del necessario a volte, pur di essere d'aiuto ai bisognosi. Morì intorno al 1090 e a tutt'oggi è molto venerato, soprattutto appunto in Spagna. Accade oggi, 1796, firmata la pace di Parigi, con cui Vittorio Amedeo III di Savoia concede a Napoleone il territorio della Savoia e la contea di Nizza. E nel 1860 colonne garibaldine, a cui si sono aggiunte alcune centinaia di picciotti siciliani, si trovano davanti a circa 3.000 soldati borbonici. A Calatafimi, a poca distanza dalle rovine di Segesta, si svolge quindi una battaglia che vede le camicie rosse opporre una straordinaria resistenza alle forze nemiche. Nel 1886 muore negli Stati Uniti a 55 anni la scrittrice e poetessa Emily Dickinson. In un raccoglitore vengono rinvenute su foglietti ripiegati e cuciti con ago e filo 1775 poesie, pensate. E sempre negli Stati Uniti, nel 2012, gli scienziati del Berkeley Lab sviluppano un dispositivo che produce elettricità da virus geneticamente modificati. Oggi Alessandro è la giornata internazionale della famiglia, che è stata proclamata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1994. L'ONU considera la famiglia come il fondamentale gruppo sociale e l'ambiente naturale per lo sviluppo e il benessere di tutti i suoi membri, in particolare dei bambini. Sin dalle sue origini l'obiettivo è far riflettere sull'importanza delle famiglie. Si tratta di un'occasione per promuovere la consapevolezza sulle problematiche all'interno delle stesse. Proverbio di oggi: maggio ortolano, cioè acquoso, molta paglia e poco grano. E poi un aforisma per chiudere di Henri de Régnier, che è stato uno scrittore, poeta e critico letterario francese, dice: le donne ricordano solo gli uomini che le hanno fatte ridere, gli uomini le donne che li hanno fatti piangere. Sì, questa è purtroppo una realtà, caro Alessandro. Bene, auguriamoci buona giornata, un buonissimo fine settimana, visto che oggi è venerdì, e diamoci appuntamento a lunedì mattina tutti insieme.
1: Buon fine settimana, Ermanno, a lunedì.
0: Giorno dopo giorno, storie e curiosità quotidiane.

Ti ho baciato sulla fronte, sono uscito. Ho tenuto il bacio che mi hai dato in viso, per non correre nessun rischio. Ho occupato uno spazio più piccolo, che mi sono perso. Ero solo distratto da me. Sono entrato con la macchina in giardino, perché non vedevo l'ora di tornare. Ora che sorella mia tu sei madre, dimmi se siamo ancora fratelli.

0: all the tears back that I cried. All the hours spent giving advice on how to write your songs. All you did was prove me wrong. Wish you said you loved me when you didn't have your fingers crossed.
1: Appuntamento con gli invisibili insieme al nostro Paolo Crivellaro. Buongiorno Paolo, ben trovato.
2: Buongiorno, buongiorno Alessandro, buongiorno agli ascoltatori.
1: Allora, da dove partiamo con le tue segnalazioni?
2: Allora, il festival Incanto Marche, ideato da Neri Marco Re, compie 10 anni nel 2026 e continuerà a proporre concerti diffusi nell'entroterra marchigiano. Per il 15 maggio il festival prevede il cammino come parte integrante dell'esperienza musicale che ha già confermato artisti come Emma Nolde, Patacarri, Frida Bollani, Magoni e Filippo Graziani. Invece andiamo a Sopravvento, che è un festival che unisce la musica e il mare a Fano, in provincia di Pesaro, dal 15 al 17 maggio, quindi da oggi a dopodomani. Inizierà con il live di Di Martino, che presenterà il suo nuovo album, preceduto da Marta Del Grandi. Il festival si tiene presso l'ex chiesa di San Francesco. Domani 16 maggio a Livorno c'è un evento musicale, Gran Ballo Risorgimentale. Ci siamo alla terrazza Mascagni, si inizia alle ore 17. Il ballo ottocentesco con quadriglie, valzer, mazurche, danzatori in abiti d'epoca da tutta Italia, con accompagnamento da musica dal vivo. L'ingresso è libero. Ci spostiamo a Frosinone, dove il 16 maggio c'è un evento, è un tributo ai Genesis, che si terrà al Teatro Vittoria alle 21.30, biglietti a 22 euro. Il Teatro Vittoria, appunto di Frosinone, è un bellissimo teatro storico, recentemente ristrutturato e aperto nel 2022. Ospita vari eventi culturali. Enna, al Teatro Francesco Paolo, il 16 maggio va in scena Peppe Voltarelli. Peppe Voltarelli, voce unica che combina il fascino della musica popolare italiana con influenze moderne. Con testi profondi e melodie coinvolgenti, ogni concerto è un viaggio emotivo e culturale. Quindi il 16 maggio Peppe Voltarelli al Teatro Francesco Paolo Neglia di Enna. E con questo appuntamento in Sicilia a Enna auguriamo tutti un buon fine settimana.
1: Grazie Paolo, buon fine settimana.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.
2: It's in the morning.

0: vedo uguale. E fa paura che non faccia male.
1: Buongiorno e buon venerdì dal Fizzone Morning, da Alessandro Fizzotti. Siete sempre qui collegati insieme a noi in diretta. Allora, lo sappiamo tutti, no? Per stare bene bisogna muoversi. Ma oggi la scienza ci dice qualcosa di nuovo e di molto importante, specialmente per chi combatte con il diabete e vuole anche evitarlo. Insomma, la Società Italiana di Diabetologia ha lanciato un messaggio molto chiaro. L'attività fisica non è un optional o un semplice consiglio di stile di vita, è una vera e propria terapia, esattamente come i farmaci o la dieta. Ma attenzione, perché c'è un trucco. Non basta fare sempre la stessa cosa. Uno studio enorme, che ha seguito oltre 110.000 persone per 30 anni, ha appena rivelato che la parola magica è varietà. Chi alterna diverse attività, ad esempio una camminata, un giro in bici e qualche esercizio con pesi o ed elastici, riduce il rischio di mortalità del 20% rispetto a chi fa sempre lo stesso movimento. In pratica, al nostro corpo piace cambiare. La professoressa Raffaella Buzzetti, presidente della SID, lo spiega davvero molto bene. L'attività aerobica, nuoto o corsa, serve per il cuore e la sensibilità all'insulina. L'allenamento alla resistenza, quindi un po' di pesi o corpo libero, serve a proteggere i muscoli e a bruciare meglio gli zuccheri. E non dimentichiamo l'equilibrio, fondamentale per evitare cadute e restare agili. La notizia bella? Questi benefici arrivano anche se la bilancia non scende subito. Muoversi in modo vario protegge le arterie e ci regala anni di vita in più a prescindere dal peso. Quindi, per questo weekend che sta per iniziare, il consiglio mio, e non solo mio, è molto semplice. Non limitatevi alla solita passeggiata. Fate le scale, usate un elastico mentre guardate per esempio la vostra serie televisiva preferita o provate quel corso di yoga che rimandate da tempo. Il vostro DNA vi ringrazierà e quindi anche la vostra salute. Rimanete con noi, ora ci lasciamo con un po' di musica e poi veniamo a chiudere il Fizzone Morning del venerdì.

Grazie per aver seguito anche questo bel puntatone del venerdì che ci porta ufficialmente al weekend del nostro programma. Grazie ovviamente al nostro pubblico, grazie a tutti voi che siete tantissimi. Torneremo lunedì, sempre in diretta live sulla nostra radio. Vi lascio ovviamente al nostro fine settimana energetico, avremo tanta musica da farvi ascoltare, tante parole, tante notizie, insomma, il bello di fare la radio insieme è che c'è veramente una miscellanea da raccontarvi tutti i giorni. Alessandro Fizzotti vi saluta, ciao e grazie ancora.

RVA, Radio Voce Amica. Tutti i giorni con la tua voce amica. RVA, con te sempre in compagnia.

niente di sbagliato. I nostri sogni viaggi in treno, con la paura che non sia vero. Tu che dici ciao ed io che quasi tremo. I tuoi difetti

ciao. Mi chiamo Mario e ho 7 anni, 7 e mezzo per la precisione. Mi piace il sole, l'amicizia, le persone buone, il calcio, le canzoni allegre ed il profumo buono della pelle di mia madre. Papà mio è da qualche mese che non torna.

paura. Se è fatta notte o freddo, in cielo non c'è neanche la luna. Gente grida, chiede aiuto, ma nessuno risponde. Mi guardo intorno e neanche a dirlo vedo sempre solo onde. Dopo onde, ancora onde, allora onde. Evitare di addormentarmi come gli altri, esser buttato in mare. Mi unisco al coro della barca, inizio a piangere, a gridare. Non ho forza, chiudo gli occhi e

0: Boomerang, la musica che ritorna.
1: Sono ufficialmente iniziate sul luogo dell'incidente in cui hanno perso la vita 5 sub-italiani le operazioni di recupero dei corpi. Il ministro degli esteri Damiano ha invitato i paesi BRICS a condannare quelle che ha definito violazioni del diritto internazionale da parte degli Stati Uniti e Israele. Sciopero confermato ma con fascia oraria ridotta per i mezzi ATM di Milano nella giornata di oggi. Operazione della Guardia di Finanza in Sardegna, 100 barche estere non dichiarate al fisco per 48 milioni. Lo sport e il calcio, accordo raggiunto ieri tra Prefettura di Roma e Lega Calcio sugli orari della corsa Champions. A tra poco.
2: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla. Per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
3: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
2: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
3: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353-3283-975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: la tua amica in FM da Verbicaro.
1: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
2: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Sono ufficialmente iniziate sul luogo dell'incidente in cui hanno perso la vita 5 sub italiani le operazioni di recupero dei corpi. Le squadre della Guardia Costiera Malviviana hanno raggiunto l'area con imbarcazioni di soccorso e personale specializzato. A bordo sono mozzatori della Guardia Costiera e della Polizia Locale insieme ad un esperto subacqueo italiano che collabora con le autorità nelle fasi più delicate dell'intervento. A Male intanto è arrivato anche l'ambasciatore di Italia Colombo, competente per le Maldive, che incontrerà i responsabili della Guardia Costiera impegnati nelle operazioni. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha invitato i paesi BRICS a condannare quelle che ha definito violazioni del diritto internazionale da parte di Stati Uniti e Israele, mentre la guerra e le conseguenze della crisi del carburante dominano l'incontro di due giorni a Nuova Delhi. Araghchi ha accusato gli Emirati Arabi Uniti, alleati degli Stati Uniti, di coinvolgimento diretto nelle operazioni militari contro l'Iran in un raro momento in cui funzionari iraniani ed emiratini si sono trovati nella stessa stanza dall'inizio della guerra tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran alla fine di febbraio. Araghchi ha affermato che l'Iran è vittima di un espansionismo illegale e di una politica bellicista. Ha esortato i paesi BRICS a resistere all'egemonia occidentale e al senso di impunità che gli Stati Uniti ritengono di meritare. Sciopero confermato ma con fascia oraria ridotta per i mezzi ATM di Milano nella giornata di oggi. Dopo il confronto con la prefettura, il sindacato al COBAS ha deciso di limitare la protesta dalle 8.45 alle 15 per favorire lo svolgimento del concerto in piazza Duomo. Metropolitane, tram e autobus di linea potrebbero quindi subire rallentamenti o addirittura cancellazioni tra la mattina e il primo pomeriggio. Il reparto operativo aeronavale della Guardia di Finanza di Cagliari ha portato a termine l'operazione Red Jack, una delle più imponenti attività di polizia economico-finanziaria condotte nel settore della nautica da diporto. L'indagine ha permesso di scovare 100 barche che, sebbene riconducibili a residenti italiani, operavano in acque nazionali con bandiere estere e non erano dichiarate al fisco italiano. Lo sport e il calcio, accordo raggiunto ieri tra Prefettura di Roma e Lega Calcio sugli orari della corsa Champions. Il servizio della redazione.
3: La derby tra Roma e Lazio si giocherà domenica alle 12 insieme alle altre sfide decisive per l'Europa. Confermata invece alle 17 la finale di tennis degli internazionali d'Italia al Foro Italico con la presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La soluzione è arrivata dopo giorni di tensione tra Lega, Prefettura e TAR con l'obiettivo di garantire sicurezza e ordine pubblico nella capitale.
2: Il Real Madrid vince 2-0 contro il Real Oviedo in una partita di Liga irrilevante ai fini della classifica, già certi del secondo posto i padroni di casa della retrocessione, gli ospiti, ma la notizia di serata è la contestazione del Bernabeu nei confronti di Kylian Mbappé al rientro da un infortunio. Al 24esimo della ripresa il francese è entrato in campo per sostituire Garcia e dagli spalti è scesa una pioggia di fischi nei suoi confronti. Il campione francese al centro delle polemiche nelle ultime settimane, i tifosi, una stagione disastrosa per la Casablanca, gli contestano lo scarso attaccamento alla squadra e la poca disponibilità al sacrificio. Una mini vacanza in Sardegna nel periodo di assenza dal campo per infortunio è stata poi la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, più tardi.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta RVA @tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

Bambino che rubava, soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge, solai che ne sai. E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai.

fa che io canti presto le cose che sei. Fammi fermare il tempo che danza tra noi. Lascia che sia respiro finché tu ci sei. Il mio saluto al giorno per non lasciarsi

0: è mezzogiorno.
1: Fermati qui. Sei su La tua voce amica.
2: Radio Voce Amica, emittente cattolica. Con te sempre e ovunque.

0: Siete in diretta, Alessandro Fizzotti, Silvia Poletti.
1: Sul subito ho qualche perplessità.
0: Perché?
1: Perché uno aspetta il venerdì, agonia il venerdì, desidera il venerdì, e il venerdì non arriva mai.
0: Pensare al weekend fuori porta.
1: Ma
0: molti di voi andranno magari in qualche matrimonio, oppure vi imbucherete in qualche matrimonio.
1: Se fossi
0: avevo amici che si imbucavano nei matrimoni, tra l'altro.
1: No, non so, felice per loro, però io veramente i matrimoni li patisco un po'.
0: Perché? Perché li patisci?
1: No, perché devi stare lì a mangiare, a tenere relazioni. Non sono più io da intrattenimento di relazione, sono più orsa.
0: Sei orsa.
1: Ma il venerdì, a parte il matrimonio, diciamo che è attesa che si scioglie, Ale, finalmente.
0: Attesa che si scioglie per il weekend.
1: Sì, direi che sia il primo raggio dopo giorni d'ombra.
0: Silvia, il venerdì.
1: Siamo ancora dentro alla fatica del Fizz, ma già col pensiero altrove.
0: Ecco, perché lei pensa sempre.
1: Che non sia un matrimonio, ma io
0: dall'inizio
1: penso
0: della settimana
1: riposo.
0: Che pensa al riposo, a fine settimana,
1: alla casa,
0: che cosa fare.
1: A quel tempo che finalmente non corre.
0: Ecco.
1: Oh, ma si ferma un attimo.
0: Dici?
1: Il
0: weekend lo vedi così, che si ferma?
1: Perché ha il sapore del quasi il venerdì, sai Ale, perché
0: quasi.
1: È quasi libertà. Ed è proprio quel quasi che ce lo rende speciale. Perché poi invece, non so se ti è mai capitato, arrivi alla domenica e dici
0: mamma, domani
1: si
0: ricomincia.
1: Invece il venerdì è il giorno in cui è ancora tutto possibile, Ale. È ancora tutto possibile questo programma che ancora non è iniziato, Ale.
0: Ecco, infatti noi lo stiamo tirando avanti questo programma. Siamo pronti per andare invece tra poco con i nostri collegamenti speciali, le notizie di Silvia e soprattutto i punti di contatto della nostra emittente, che non possono mai mancare e che soprattutto voi, nostro pubblico, potete contattare per stare subito qui e anche richiedere la vostra canzone preferita.
1: E allora?
0: Andiamo. Dove? Dove andiamo?
1: Dove andiamo? A iniziare il Fizz.
0: Il Fizz Show. Certo.
2: Sei sintonizzato su Radio Voce Amica. Chiamaci allo 0985 27 43 73 e se vuoi puoi anche inviare un'email a diretta rva@tiscali.it.

0: Oggi due azzurri, protagonisti delle due semifinali degli Internazionali d'Italia a Roma, Sinner ed Harder riproveranno a regalare il sogno di una finale tutta italiana al Masters 1000 di casa. In campo donne, Elina Svitolina cede la finale, domani l'Ucraina si contenderà il titolo con Coco Gauff. Il calcio, accordo raggiunto ieri tra Prefettura di Roma e Lega Calcio sugli orari della corsa Champions Mondiali. Dopo 18 mesi di lavori, la società che gestisce lo stadio Azteca, recentemente ribattezzato Stadio Banorte, ha consegnato il complesso alla FIFA. Il ciclismo, Davide Ballerini ha vinto la sesta tappa del Giro d'Italia con arrivo a Napoli, poi volley a tra poco.
1: La tua preferita, Radio Voce Amica, emittente cattolica.
2: Radio Voce Amica Informazione. Lo sport.
0: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Il tennis in apertura, oggi due azzurri protagonisti delle due semifinali degli Internazionali d'Italia a Roma. Ieri Jannik Sinner ha superato i quarti battendo in due set anche Andrei Rublev, numero 12 ATP, con il punteggio di 6-2, 6-4 in un'ora e 31 minuti di gioco. Oggi l'altoatesino, numero 1 del ranking, giocherà alle 19 sul campo centrale del Foro Italico la sua semifinale contro Daniil Medvedev. Sullo stesso campo alle 15.30 comincerà invece la semifinale tra Luciano Darderi e Casper Ruud. Poco prima ci sarà anche la sfida dei quarti nel doppio maschile con la coppia azzurra Bolelli-Vavassori che affronta la coppia formata da Elio Vaara e Patten. In campo donne, Elina Svitolina cede alla finale, la tennista ucraina infatti ha avuto la meglio sulla polacca Iga Swiatek vincendo il match in 3 set con il punteggio di 6-4, 2-6, 6-2 in 2 ore e 13 minuti di gioco. Domani Svitolina si contenderà il titolo con Coco Gauff. Il calcio, accordo raggiunto ieri tra Prefettura di Roma e Lega Calcio sugli orari della corsa Champions, il servizio della redazione.
3: La derby tra Roma e Lazio si giocherà domenica alle 12 insieme alle altre sfide decisive per l'Europa. Confermata invece alle 17 la finale di tennis degli Internazionali d'Italia al Foro Italico, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La soluzione è arrivata dopo giorni di tensione tra Lega, Prefettura e TAR, con l'obiettivo di garantire sicurezza e ordine pubblico nella capitale.
0: Il Real Madrid vince 2-0 contro il Real Oviedo in una partita di Liga irrilevante ai fini della classifica. Già certi del secondo posto, i padroni di casa della retrocessione, gli ospiti, ma la notizia di serata è la contestazione del Bernabeu nei confronti di Kylian Mbappé al rientro da un infortunio. Al 24esimo della ripresa, il francese è entrato in campo per sostituire Garcia e dagli spalti è scesa una pioggia di fischi nei suoi confronti. Il campione francese è al centro delle polemiche nelle ultime settimane. I tifosi, in una stagione disastrosa per la Casablanca, gli contestano lo scarso attaccamento alla squadra e la poca disponibilità al sacrificio. Una mini vacanza in Sardegna nel periodo di assenza dal campo per infortuni è stata poi la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Dopo 18 mesi di lavori, la società che gestisce lo stadio Azteca, recentemente ribattezzato Stadio Banorte, ha consegnato il complesso alla FIFA. L'impianto si chiamerà temporaneamente Stadio di Città del Messico per eliminare i riferimenti agli sponsor e, come sottolinea un comunicato, farà storia come l'unico a livello globale a ospitare 3 rassegne ridate. L'arena ha subito un vasto rinnovamento tecnologico per rispettare i requisiti richiesti in vista della gara inaugurale dei mondiali dell'11 giugno. Il ciclismo, Davide Ballerini ha vinto ieri la sesta tappa del Giro d'Italia con arrivo a Napoli. Jasper Stuyven e Paul Magnier lo seguono in una volata condizionata da una caduta negli ultimi metri. Volley d'Italia donna e comincia col piede giusto il 2026 a Biella nella prima amichevole stagionale di azzurre di Julio Verasco, prive di molte stelle da Egonu a Danesi, con molte esordienti alle prime esperienze nazionali. Battono la Francia per 3-7-0, 25-18, 25-17, 25-14 parziali. Top scorer MVP dell'incontro la schiacciatrice Linda Manfredini, con 11 punti messi a referto nel giorno del suo compleanno. Questa sera a Novara le azzurre torneranno in campo nella rivincita contro le francesi. Abbiamo terminato, a più tardi.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.
2: Fit Show.

0: All'interno del Fit Show abbiamo i nostri collegamenti speciali. Per me, come sempre, è un piacere avere il nostro Manuel Gandin con le sue notizie nascoste. Ciao Manuel, ben trovato.
1: Ciao, grazie.
0: Allora Manuel, siamo con te a parlare di una delle cose di cui si è parlato di più in questi ultimi tempi, insomma, il petrolio, amici.
1: Sì, il petrolio, ecco. Le compagnie petrolifere sparse per il mondo, l'attenzione è stata finora tutta lì nel Medio Oriente, ma ovviamente le compagnie petrolifere esistono ovunque. E c'è una bella storia che dura da 10 anni, dal 2016, ed è ancora viva, dove negli Stati Uniti, nel Nord Dakota, perché c'è una compagnia petrolifera che si chiama Energy Transfer, che ha portato in tribunale Greenpeace perché per volere più di 300 milioni di dollari di risarcimento in questa storia che sto per iniziare a raccontare. Siamo nel 2016 e la compagnia Energy Transfer vuole costruire un oleodotto per trasportare petrolio greggio dal Nord Dakota all'Illinois. E chi vive nel Nord Dakota? La maggior parte delle tribù Sioux. Quindi siamo ancora a livello dei famosi cowboy contro indiani, per dire. Queste tribù dei Sioux si trovano a Standing Rock, che è proprio il cuore pulsante della costruzione dell'oleodotto. E i Sioux non ci stanno, dicono: l'oleodotto attraversa i nostri territori minacciando che cosa? La nostra principale fonte d'acqua, cioè il Missouri, fiume che passa di lì. A questo punto molti attivisti, migliaia di attivisti si mettono insieme alla tribù dei Sioux e oltre 300 nazioni tribali si uniscono in un movimento di protesta. Protestano contro la costruzione di questo oleodotto. Ora, nel 2016 l'amministrazione di Barack Obama aveva bloccato questo progetto, ma nello stesso 2016 l'elezione di novembre di Donald Trump cambia tutto quanto, perché tra gli atti del nuovo presidente Trump c'è l'approvazione dell'oleodotto e quindi a quel punto l'oleodotto può essere costruito. Ma perché Trump va contro il blocco che aveva fatto Obama? Il motivo è molto, molto semplice: l'amministratore delegato di Energy Transfer aveva donato $250,000 per sostenere la cerimonia di insediamento del presidente Trump e poi avrebbe donato altri 10 milioni per finanziare la campagna elettorale di Trump per la corsa alle presidenziali di 4 anni dopo, del 2020. Quindi nel giugno del 2017 l'oleodotto entra in funzione. 3 anni più tardi, nel 2020, un giudice federale ordina una nuova valutazione ambientale. In questo caso bisognerebbe fermare i lavori, ma l'oleodotto non viene fermato. Addirittura Energy Transfer va al contrattacco, intenta una causa federale da $300 milioni perché accusa Greenpeace di aver orchestrato le proteste attraverso una campagna di disinformazione e di essere al centro di una impresa criminale. Questa impresa criminale è un'accusa che si basa sulla vecchia legge usata originariamente contro la mafia. Nel 2019 il giudice federale respinge queste accuse e quindi anche quella di associazione a delinquere, ma non si pronuncia sulle richieste di risarcimento danni. L'anno scorso, marzo 2025, una giuria del Nord Dakota dichiara Greenpeace colpevole e la condanna a pagare $660 milioni di risarcimento, più del doppio quindi della cifra richiesta. Ma il 28 febbraio scorso arriva una sentenza del Nord Dakota che riduce la pena e al pagamento a 345 milioni di dollari. E a questo punto Greenpeace cosa fa? Fa quello che da noi si chiama appello, fa un appello e chiede un nuovo processo, presentando, se necessario, un ricorso alla Corte Suprema del North Dakota. Questa storia è una storia che fa capire come le grandi compagnie non hanno alcun interesse a valutare dal punto di vista dell'ecologia, con la E maiuscola, i problemi di chi abita lì, ma anzi, ancora una volta, si va contro i nativi indiani.
0: Grazie a Manuel Gandin per averci portato questa storia davvero triste, fammelo dire, insomma, sì, ma è importante, sì, portarla anche nel nostro paese per far ragionare il nostro pubblico.
1: Certo.
0: A presto, un abbraccio.
1: Grazie.

0: Alessandro Fizzotti, vieni qua, ritorna
1: sì,
0: in studio con
1: te,
0: me.
1: Vengo da
0: Fatti
1: te.
0: Fatti sentire.
1: Vengo
0: Stanno
1: da
0: chiedendo
1: te.
0: Di te, radioascoltatori.
1: Sì, perché dicono: ma perché non la toccarci un po'? E allora vengo a toccacciarti tutta quanta.
0: Ma
1: la
0: perché?
1: Nostra
0: ma perché
1: sì, ma perché mi piace toccarti, sentirti.
0: Perché devi dire scemenze?
1: Sentire la nostra Silvia.
0: E ancora io che non perdo le speranze. Io non so com'è che la speranza continui ad albergare in me. Come fa a sopravvivere?
1: Speranza.
0: Come fa a sopravvivere la speranza con quest'uomo che mi è stato messo di fianco,
1: esatto,
0: come dire.
1: Ormai 51enne, mamma, quanto sono vecchia.
0: Ah, l'ha detto, ha sdoganato l'età finalmente. Beh, dai, è un passo in avanti,
1: ecco,
0: vedi?
1: Sì.
0: Non c'è da mai da perdere.

0: Era appunto sì, l'esperanza. Vabbè, okay. Anche tu puoi accettare, come dire.
1: Ci arriverai.
0: Ma no, ma è solo per dire, perché la cosa io, io dico anche quanti
1: sì,
0: ne ho.
1: Dillo, dillo.
0: Io ne ho 32.
1: Sì, va bene, ok. Per gamba! Anzi, a lei piace il gambaletto.
0: No, ne ho.
1: Quindi,
0: vabbè, ma io non ho problemi a dire che ne ho 32.
1: No, sì, certo.
0: Perché
1: certo,
0: accetto, come dire. No, no.
1: Bene, sì, sì.

0: All'interno del Fit Show abbiamo il nostro spazio con È Facile, qui con noi il nostro cuoco di riferimento, il nostro Fabio Zago. Ciao, bentrovato.
1: Ciao e buongiorno a tutti.
0: Senti Fabio, oggi parliamo di un'insalata, visto il periodo primaverile, parliamo di un'insalata di quinoa.
1: Sì, ho pensato che così ci piace pensare a una primavera salutistica, se si può dire, no? In fondo l'alimentazione deve anche salvaguardare la nostra salute, insomma, no? È vero che mangiamo tutto quello che ci piace, certe volte non ci fa bene. Oggi invece pensiamo anche alla nostra salute, al nostro equilibrio. La primavera ci aiuta. Quindi questa quinoa, che è poco nota in Italia, ma è considerato un cibo di assoluta qualità salutistica, che bisogna lavare bene, poi cuocere, ora non dico a vapore, facciamo la bollita che è più comodo, in una quantità di acqua indicata dalla confezione, che di solito è il doppio del peso della quinoa. Si mette tutto a freddo con un pizzico di sale, si accende, va a bollore, si cuoce x minuti, di solito una quindicina, ma controllate la confezione. Poi si spegne e si lascia in questo liquido di cottura che ormai si è consumato e si gonfia un po'. Dopodiché si raffredda in un contenitore e lei è pronta. Un po' laborioso ma facile. Io vi suggerisco di condirla un po', se mi permetti, alla greca. Quindi, non so, pomodorini a pezzetti, cetriolini a cubetti, delle olive nere speziate, basilico, tocchettini di tofu o un altro formaggio, naturalmente olio, aceto, sale, pepe e, se vi piace, della cipollina affettata fine, appena sciacquata, quindi usata cruda. Quindi in qualche modo la quinoa, che è la nostra novità di oggi, condita alla greca. Facile, un'insalata che si mangia fredda, naturalmente si prepara prima, ma gli elementi di condimento vanno messi all'ultimo minuto, attenzione, altrimenti si impastano tutti, il pomodoro fa acqua, eccetera. Tutte le nostre ciotoline in frigo con la pellicola, la quinoa è cotta, quando arrivano gli ospiti assembliamo.
0: Beh, mi sembra veramente una cosa facile da preparare, vista la stagione, e per accogliere anche gli ospiti, qualcosa, come hai detto tu, di salutare, per cui ci sta, no, la chinoa?
1: Bravo, fresco, salutare, comodo, che si prepara prima, tutte le caratteristiche per essere un piatto fresco, primaverile, anche estivo, molto
0: può affascinante. Essere anche la famosa schiscetta da portare al lavoro, questa.
1: Bravo, questa mi hai dato un'idea interessante, perché con quello che costa mangiare fuori casa, se posso
0: esatto, assolutamente.
1: Beh, no, c'è un ritorno al pranzo portato da casa in molti luoghi di lavoro, assolutamente, e non c'è da vergognarsi, si mangia benissimo, si mangia meglio e si risparmia, attenzione.
0: Grazie al nostro Fabio Zago, e quindi questa è un'insalata veramente primaverile e interessante, che poi potete, insomma, anche condire a piacere come volete, e anche poi introdurre magari qualche frutto, qualche verdura in più che vi piace in particolar modo, Fabio, no?
1: Esattamente, ci sono mille varianti, ovviamente, certo che sì.
0: Grazie Fabio, alla prossima.
1: Grazie a voi, grazie a tutti gli ascoltatori.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.
2: Fitz Show.

0: chiamerò.
1: E siamo arrivati puntuali al nostro venerdì con le notizie.
2: È già venerdì. E allora oggi parliamo di una notizia da weekend.
1: Ecco, sentiamo.
2: Oggi parliamo di un papà ungherese, Laszlo Polgár, che aveva una teoria da far tremare i bottoni. Infatti sosteneva che i geni si creano. I geni non
1: I geni
2: nascono
1: intesi, esatto.
2: Cioè non è che sei nato così.
1: No, sei un genio creato.
2: Allora, siccome Alessandro Fizzotti è un po' scettico, io gli dico che c'è un esperimento incredibile che ha fatto proprio Laszlo Polgár, che per dimostrare quanto affermato ha messo alla prova le sue figlie con una disciplina spietata e matematica.
1: Che cosa ha fatto?
2: Nella quale sono diventate proprio geniali.
1: Sentiamo.
2: Le ha messe alla prova con attività scacchistiche. Cioè ha dato vita, insomma, a un esperimento pazzesco. Pensa che lui aveva la laurea in pedagogia, studi su intellettuali da Socrate a Einstein, poi ha convinto la moglie Clara, che era insegnante pure lei, a usare le loro tre figlie per questo esperimento. Niente materna, niente scuola pubblica, che per lui era mediocre. Sai quelle teorie da homeschooling?
1: Sì.
2: Con un solo grande obiettivo, gli scacchi a livelli stratosferici. Quindi ti parlo di risultato. Susan, Sofia e Judith, tutte e tre diventano campionesse. Susan, a 15 anni, è la prima donna a entrare nella top maschile. Sofia, esibizione mitica a Roma con performance di punteggio 2879. E Judith, la più giovane della storia, 15 anni e 4 mesi, capace di battere Kasparov e restare tra i primi 10 al mondo. Dunque è andato bene l'esperimento, Ale? Io direi di sì. Il genio quindi ha dimostrato che si fa e non è creato dalla nascita. Quindi questa teoria che il genio si fa non restava teoria con l'esperimento di Laszlo Polgár, capisci? Ma prendeva forma, come dire, sulla scacchiera. Le esperienze delle sorelle Polgár erano considerate una pietra miliare nel dibattito natura contro educazione. Quindi Ale, qui non stiamo parlando di un corso serale in inglese, ma di una specie di scuola della nazione del genio, made in Budapest, ovviamente. E loro tre a dimostrare che se ti alleni con la testa, passione e amore, puoi diventare davvero genio anche di una disciplina spietata.

0: Insomma, Silvia, non si nasce geni, ma lo si diventa.
1: Esatto.
0: Mi pare di capire, no?
1: Hai messaggi dai nostri radioascoltatori che ci stanno scrivendo: ma povere ragazze segregate. Io vi dico pure che non era coercizione pura, perché le sorelle parlano di infanzia serena, gioco e crescita. Sì, di allenamento pesante, ma anche scambio di barzellette e nuoto, no? Non un centro di prigionia mentale. Una famiglia, come dire, in missione per dimostrare che geni non si nasce, ma si diventa. Come dire, quindi, ragazzi, lo dico.
0: Dillo.
1: Studiate.
0: Forse meglio. Grazie Silvia e buon weekend.

0: in FM da Verbi Caro.
1: Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbi Caro. Più musica.

0: consiglio deve ancora arrivare.
1: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te.
2: Si è conclusa la missione diplomatica tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il leader cinese Xi Jinping. Nuova escalation di minacce intanto tra Washington e Teheran, mentre resta altissima l'attenzione internazionale sul dossier nucleare iraniano. Il Papa ribadisce che tutti hanno una dignità che deve essere rispettata anche se hanno commesso crimini. Il maltempo, oltre 130 segnalazioni di allagamenti e 7 di crolli sono giunte al numero unico di soccorso da ieri sera. Dalla zona orientale del Friuli Venezia Giulia, due studi abusivi di medicina estetica sono stati scoperti dalla Guardia di Finanza Crotone, poi l'economia tra poco.
3: Al posto della testa ho una nuvola, che con il mio corpo non comunica più. E se

0: che senza.
1: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
2: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Si è conclusa la missione diplomatica tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il leader cinese Xi Jinping. Il tycoon ha definito molto riuscita la sua visita in Cina, rimarcando il raggiungimento di diversi accordi bilaterali e la risoluzione di numerosi problemi tra le due parti, un risultato che va oltre le aspettative. Il presidente americano ha descritto Xi Jinping come un vecchio amico e ha parlato di una relazione personale politica solida tra i due. Trump ha aggiunto che il rapporto tra Stati Uniti e Cina è molto importante e destinato a migliorare ulteriormente, esprimendo inoltre la volontà di proseguire il dialogo, invitando Xi a Washington. Nuova escalation di minacce intanto tra Washington e Teheran, mentre resta altissima l'attenzione internazionale sul dossier nucleare iraniano. Il servizio della redazione.
3: Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato a Fox News che l'Iran può stringere un accordo oppure verrà annientato, ribadendo ancora una volta che gli Stati Uniti non permetteranno alla Repubblica Islamica di ottenere l'arma nucleare. Trump ha anche assicurato di voler recuperare l'uranio arricchito iraniano dopo i bombardamenti americani sui siti nucleari. Intanto il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Esmail Baghei, ha diffuso sui social un messaggio enigmatico: chi tradisce in segreto sarà smascherato in pubblico.
2: Il Papa ribadisce che tutti hanno una dignità che deve essere rispettata anche se hanno commesso crimini. Questo rispetto per la dignità intrinseca di ogni persona, compresi coloro che hanno commesso reati, esclude l'uso della pena di morte, della tortura e di ogni forma di punizione crudele o degradante, ha detto il Papa all'interparlamentare dell'OSCE sulla criminalità organizzata. La vera giustizia non può essere soddisfatta dalla sola punizione e tali sforzi devono altresì abbracciare approcci improntati alla perseveranza e alla misericordia, finalizzati alla rieducazione e al pieno reinserimento dei condannati, aggiunto. Il maltempo adesso: oltre 130 segnalazioni di allagamenti e 7 di crolli sono giunte al numero unico di soccorso da ieri sera dalla zona orientale del Friuli Venezia Giulia dopo il passaggio di un'ondata di maltempo di forte intensità. Forti grandinate hanno colpito il Goriziano e la zona del Carso Triestino. Lo rende noto il bollettino della Protezione Civile regionale, precisando che sono stati impiegati 50 volontari e 18 mezzi, oltre vigili del fuoco intervenuti con almeno 5 squadre e numerosi mezzi. La linea temporalesca nel pomeriggio si è formata nella zona di Lignano e Palmanova per spostarsi, intensificandosi verso est, dove si sono verificati rovesci insistenti e grandinate, una situazione che si è protratta per tutta la notte, anche se con minore intensità. Nuovi rovesci sparsi sono attesi per oggi, ma con minore forza rispetto a ieri. Due studi abusivi di medicina estetica sono stati scoperti dalla Guardia di Finanza a Crotone, in Calabria. Il servizio della redazione.
4: Due donne di nazionalità ucraina sono state denunciate per esercizio abusivo della professione medica. Secondo gli investigatori, pubblicizzavano sui social trattamenti invasivi con botulino e acido ialuronico senza alcuna abilitazione sanitaria e senza le necessarie autorizzazioni. Sequestrate decine di fiale di tossina botulinica, filler, dermici e materiale medico custodito in ambienti ritenuti privi delle necessarie condizioni igienico-sanitarie di sicurezza.
2: Una notizia di economia in chiusura: Stellantis ha annunciato di aver siglato un accordo del valore di circa 1 miliardo di euro con la società statale cinese Dongfeng per la produzione di veicoli Peugeot e Jeep in Cina. Lo riporta la stessa società sul suo sito. Stellantis dovrebbe contribuire al progetto con circa 130 milioni di euro. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito. A più tardi.
1: Radio Voce Amica.
5: La tua amica del cuore da Verbicaro.
6: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 92 00 40 50 784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
0: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
6: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
0: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353-3283-975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.
1: Radio Voce Amica, informazione regionale.
7: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. La Filcams CGIL Calabria lancia l'allarme sulla condizione del lavoro femminile nella regione. Secondo il sindacato, i dati diffusi da Italia Generativa confermano una situazione critica. La Calabria resta agli ultimi posti in Italia per occupazione femminile, livelli salariali e servizi di welfare. Nel mirino della Filcams finiscono soprattutto le condizioni nei settori del commercio, del turismo e dei servizi. Contratti pirata, dumping salariale, part-time involontario, turni spezzati e senza di welfare sono diventati la normalità, denuncia il sindacato parlando di migliaia di lavoratrici costrette a condizioni precarie e sottopagate. Operazione antimafia della Guardia di Finanza tra Reggio Calabria e Firenze, eseguito un provvedimento definitivo di confisca beni e sorveglianza speciale nei confronti dell'imprenditore Francesco Morano, detto Gianfranco, ritenuto vicino alla cosca 'Ndrangheta del Bellocco di Rosarno. Il valore dei beni confiscati ammonta a circa 200.000 euro. Per Morano è stato disposto anche l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza per 4 anni. L'operazione è stata coordinata dalla DDA guidata dal procuratore Giuseppe Borrelli. Controlli ambientali nel Parco Nazionale della Sila, dove i carabinieri forestali hanno scoperto un cantiere edile abusivo all'interno di un'area già sottoposta a sequestro. I militari hanno trovato una platea in cemento armato di oltre 300 metri quadrati realizzata senza autorizzazioni, denunciato un uomo di 35 anni già recidivo, sorpreso mentre irrigava il cemento ancora fresco. È morto infine all'età di 78 anni Gaetano Bandiera, considerato uno dei capi storici dell''Ndrangheta in Lombardia. Bandiera era stato condannato definitivamente a 13 anni di carcere nell'ambito della operazione Infinito del 2010 contro le cosche calabresi al nord. Nel 2022 era stato nuovamente arrestato dalla DDA di Milano con l'accusa di aver tentato di ricostituire il clan della locale di Rho. Negli ultimi tempi si trovava agli arresti domiciliari. Ed è tutto per questa edizione del Giornale Radio. Grazie ancora per l'ascolto. A più tardi.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

e tu sei in piedi dalle sei. Tu stai pescando e io stanotte ho amato chissà chi. Ho la camicia fuori e sono qui. Ti leggo dentro agli occhi, figlio mio, come ti va?

Fare l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo. E quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro. Diceva di essere diversa. Cercava le farfalle e le appoggiata alla finestra. Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile. E lei che non poteva si sedeva e ci pensava bene a cosa dire. E se ogni tanto le chiedevo come mai non giochi, diceva siediti qui a fianco ed indicava su. E in quella nuvola ci vedo solo un cuore vero. Perché mi

chiedevo come mai non esci. Diceva siediti qui a fianco ed indicava su. Io in quella nuvola ci vedo solo un cuore vero. Adesso dimmi in quell'accanto cosa vedi tu. Ma chi ha sofferto non dimentica, può solo condividerlo se incrocia un'altra strada. Per la ragazza più bella del mondo con il cuore di latta, sappi che io ci sarò comunque vada.

Fare l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo, ma adesso dentro la sua pancia batte un cuore in più.

0: Vorrei essere un sorriso ed incollarmi su di te. Puoi disegnare il paradiso e regalartelo.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.
2: Fermati qui, sei su La tua voce amica.
3: Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è in volo per Washington dopo aver concluso la missione a Pechino. Intanto l'ombra di Vladimir Putin pesa sul summit tra le due superpotenze. A marzo il debito delle amministrazioni pubbliche è aumentato di 19 miliardi e mezzo rispetto al mese precedente, risultando pari a 3.158,8 miliardi, lo rende noto la Banca d'Italia. La cronaca tragedia nell'Agrigentino, dove il viaggio di nozze di due neosposi americani si è concluso con un gravissimo incidente. Poi ancora cronaca e lo sport, tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è in volo per Washington dopo aver concluso la missione a Pechino. Dopo l'incontro con Xi, Trump annuncia un accordo commerciale con la Cina. Pechino ha detto comprerà 200 aerei Boeing. Il presidente americano ha anche rimarcato il raggiungimento di diversi accordi bilaterali e la risoluzione di numerosi problemi tra le due parti, un risultato che va oltre le aspettative. Intanto l'ombra di Vladimir Putin pesa sul summit tra le due superpotenze. Il servizio della redazione.
2: Nella notte un massiccio attacco russo con droni e missili ha colpito Kiev, provocando almeno 21 morti e 66 feriti. Le difese aeree ucraine hanno tentato di intercettare i bombardamenti, ma diverse esplosioni hanno colpito aree civili della capitale. Si tratta di uno degli attacchi più pesanti degli ultimi mesi.
1: A marzo il debito delle amministrazioni pubbliche è aumentato di 19 miliardi e mezzo rispetto al mese precedente, risultando pari a 3.158,8 miliardi, lo rende noto la Banca d'Italia diffondendo la pubblicazione statistica, finanza pubblica, fabbisogno e debito. Il fabbisogno delle amministrazioni pubbliche, 31 miliardi e mezzo, ha più che compensato la riduzione delle disponibilità liquide del Tesoro, 10,8 miliardi, e l'effetto degli scarti e dei premi all'emissione e al rimborso della rivalutazione dei titoli indicizzati all'inflazione della variazione dei tassi di cambio, 1,2 miliardi. La cronaca tragedia nell'Agrigentino, dove il viaggio di nozze di due neosposi americani si è concluso con un gravissimo incidente. Elizabeth Graham e Luke Alan Leonberger, di appena 24 anni, sono morti in un violentissimo incidente mentre viaggiavano in scooter tra Sciacca e Ribera. I due giovani, arrivati in Sicilia dopo una tappa a Venezia e un soggiorno a Palermo, stavano proseguendo il loro itinerario sull'isola a bordo di uno scooter noleggiato nel capoluogo siciliano. Per cause ancora in fase di accertamento, il mezzo si è scontrato frontalmente con un'auto lungo un rettilineo. L'urto è stato devastante per i due giovani sposi, non c'è stato nulla da fare, sono morti sul colpo. L'auto coinvolta nell'impatto si è ribaltata, terminando la corsa in un uliveto ai margini della strada. E in provincia di Teramo invece un uomo di 68 anni è morto per un malore mentre stava facendo un'escursione sui monti della Laga assieme ad un amico. Il compagno d'escursione ha subito dato l'allarme, ma una volta arrivati sul posto i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo residente nel teramano. Nuovo assalto ad un bancomat in provincia di Napoli è successo la notte scorsa a Frattamaggiore, dove sconosciuti hanno prima fatto esplodere lo sportello dell'ATM della banca BPR e poi se la sono portati via. A quanto si apprende però, i carabinieri sarebbero già sulle tracce del gruppo di rapinatori che hanno agito con il volto coperto. In corso la quantificazione del bottino. Voltiamo pagina. In chiusura, a meno di un mese dal via, Houston, che sta trasformando lo stadio della sua squadra NFL per ospitare le partite dei mondiali di calcio, è pronta ad accogliere tifosi e turisti. La quarta città più grande degli Stati Uniti si sta attrezzando al meglio per l'evento, con aree fresche per combattere il caldo torrido previsto nel periodo e forze dell'ordine multilingue in grado di parlare con chi arriverà. Lo stadio di Houston ospiterà 5 partite della fase a gironi, tra cui quelle della Germania, del Portogallo e dell'Olanda, oltre a un 16esimo di finale e un 8° di finale del torneo al via l'11 giugno. Abbiamo terminato, a più tardi.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta RVA @tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.
2: Radio Voce Amica.
3: Radio Voce Amica.
2: Da Verbicaro, sempre con te.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
2: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
1: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
2: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Oggi due azzurri, protagonisti delle due semifinali degli Internazionali d'Italia a Roma, Sinner e Darder riproveranno a regalare il sogno di una finale tutta italiana al Masters 1000 di casa. In campo donne, Elina Svitolina cede la finale, domani l'Ucraina si contenderà il titolo con Coco Gauff. Il calcio, accordo raggiunto ieri tra Prefettura di Roma e Lega Calcio sugli orari della corsa Champions Mondiali. Dopo 18 mesi di lavori, la società che gestisce lo stadio Azteca, recentemente ribattezzato Stadio Banorte, ha consegnato il complesso alla FIFA. Il ciclismo, Davide Ballerini ha vinto la sesta tappa del Giro d'Italia con arrivo a Napoli, poi volley a tra poco.
1: RVA, Radio Voce Amica.

0: tutto.
1: And we have to break down this system so we can all work together like brothers and sisters in love.
2: Radio Voce Amica Informazione. Lo sport.
3: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Il tennis in apertura, oggi due azzurri protagonisti delle due semifinali degli internazionali d'Italia a Roma. Ieri Jannik Sinner ha superato i quarti battendo in due set anche Andrei Rublev, numero 12 ATP, con il punteggio di 6-2, 6-4 in un'ora e 31 minuti di gioco. Oggi l'altoatesino, numero 1 del ranking, giocherà alle 19 sul campo centrale del Foro Italico la sua semifinale contro Daniil Medvedev. Sullo stesso campo alle 15.30 comincerà invece la semifinale tra Luciano Darderi e Casper Ruud. Poco prima ci sarà anche la sfida dei quarti nel doppio maschile con la coppia azzurra Bolelli-Vavassori che affronta la coppia formata da Elio Vaara e Patten. In campo donne Elina Svitolina accede alla finale, la tennista ucraina infatti ha avuto la meglio sulla polacca Iga Swiatek vincendo il match in 3 set con il punteggio di 6-4, 2-6, 6-2 in 2 ore e 13 minuti di gioco. Domani Svitolina si contenderà il titolo con Coco Gauff. Il calcio, accordo raggiunto ieri tra Prefettura di Roma e Lega Calcio sugli orari della corsa Champions. Il servizio della redazione.
4: La derby tra Roma e Lazio si giocherà domenica alle 12 insieme alle altre sfide decisive per l'Europa. Confermata invece alle 17 la finale di tennis degli internazionali d'Italia al Foro Italico con la presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La soluzione è arrivata dopo giorni di tensione tra Lega, Prefettura e TAR con l'obiettivo di garantire sicurezza e ordine pubblico nella capitale.
3: Il Real Madrid vince 2-0 contro il Real Oviedo in una partita di Liga irrilevante ai fini della classifica. Già certi del secondo posto i padroni di casa della retrocessione gli ospiti, ma la notizia di serata è la contestazione del Bernabeu nei confronti di Kylian Mbappé al rientro da un infortunio. Al 24esimo della ripresa il francese è entrato in campo per sostituire Garcia e dagli spalti è scesa una pioggia di fischi nei suoi confronti. Il campione francese è al centro delle polemiche nelle ultime settimane. I tifosi, in una stagione disastrosa per la Casablanca, gli contestano lo scarso attaccamento alla squadra e la poca disponibilità al sacrificio. Una mini vacanza in Sardegna nel periodo di assenza dal campo per infortuni è stata poi la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Dopo 18 mesi di lavori, la società che gestisce lo stadio Azteca, recentemente ribattezzato Stadio Banorte, ha consegnato il complesso alla FIFA. L'impianto si chiamerà temporaneamente Stadio di Città del Messico per eliminare i riferimenti agli sponsor e, come sottolinea un comunicato, farà storia come l'unico a livello globale a ospitare 3 rassegne ridate. L'arena ha subito un vasto rinnovamento tecnologico per rispettare i requisiti richiesti in vista della gara inaugurale dei mondiali dell'11 giugno. Il ciclismo, Davide Balderini ha vinto ieri la sesta tappa del Giro d'Italia con arrivo a Napoli. Jasper Stuyven e Paul Magnier lo seguono in una volata condizionata da una caduta negli ultimi metri. Volley l'Italia donna e comincia col piede giusto il 2026 a Biella nella prima amichevole stagionale di azzurre di Julio Verasco, prive di molte stelle da Egonu a Danesi con molte esordienti alle prime esperienze nazionali, battono la Francia per 3-7-0, 25-18, 25-17, 25-14 parziali. Top scorer MVP dell'incontro la schiacciatrice Linda Manfredini con 11 punti messi a referto nel giorno del suo compleanno. Questa sera Novara e le azzurre torneranno in campo nella rivincita contro le francesi. Abbiamo terminato, a più tardi.

Non mi toccare perché ti odio. Non cancellarmi perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. E riderò finché non passa. E ti capisco perché è la stessa malinconia di quando tutto torna e niente resta. Cosa ti lascio di me?

trovata. Fermo gli ostacoli, accetto miracoli. Andiamo altrove, ma torneremo. Non ti ho mai avuto, ma tu nemmeno. Non temi neanche Dio, spero ti perdoni lui almeno. Lo avevo già previsto, le conseguenze.

0: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te.
1: Si è conclusa la missione diplomatica tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il leader cinese Xi Jinping. Nuova escalation di minacce intanto tra Washington e Teheran, mentre resta altissima la tensione internazionale sul dossier nucleare iraniano. Il Papa ribadisce che tutti hanno una dignità che deve essere rispettata anche se hanno commesso crimini. La cronaca tragedia nell'Agrigentino, dove il viaggio di nozze di due neosposi americani si è concluso con un gravissimo incidente. Poi ancora cronaca e lo sport. Tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Si è conclusa la missione diplomatica tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il leader cinese Xi Jinping. Il tycoon ha definito molto riuscita la sua visita in Cina, rimarcando il raggiungimento di diversi accordi bilaterali e la risoluzione di numerosi problemi tra le due parti, un risultato che va oltre le aspettative. Il presidente americano ha descritto Xi Jinping come un vecchio amico e ha parlato di una relazione personale politica solida tra i due. Trump ha aggiunto che il rapporto tra Stati Uniti e Cina è molto importante e destinato a migliorare ulteriormente, esprimendo inoltre la volontà di proseguire il dialogo, invitando Xi a Washington. Nuova escalation di minacce intanto tra Washington e Teheran, mentre resta altissima l'attenzione internazionale sul dossier nucleare iraniano. Il servizio della redazione.
2: Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato a Fox News che l'Iran può stringere un accordo oppure verrà annientato, ribadendo ancora una volta che gli Stati Uniti non permetteranno alla Repubblica Islamica di ottenere l'arma nucleare. Trump ha anche assicurato di voler recuperare l'uranio arricchito iraniano dopo i bombardamenti americani sui siti nucleari. Intanto il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Esmail Baghei, ha diffuso sui social un messaggio enigmatico: chi tradisce in segreto sarà smascherato in pubblico.
1: Il Papa ribadisce che tutti hanno una dignità che deve essere rispettata anche se hanno commesso crimini. Questo rispetto per la dignità intrinseca di ogni persona, compresi coloro che hanno commesso reati, esclude l'uso della pena di morte, della tortura e di ogni forma di punizione crudele o degradante, ha detto il Papa all'interparlamentare dell'OSCE sulla criminalità organizzata. La vera giustizia non può essere soddisfatta dalla sola punizione e tali sforzi devono altresì abbracciare approcci improntati alla perseveranza e alla misericordia, finalizzati alla rieducazione e al pieno reinserimento dei condannati, aggiunto. La cronaca: tragedia nell'Agrigentino, dove il viaggio di nozze di due neosposi americani si è concluso con un gravissimo incidente. Elizabeth Graham e Luke Alan Leonberger, di appena 24 anni, sono morti in un violentissimo incidente mentre viaggiavano in scooter tra Sciacca e Ribera. I due giovani, arrivati in Sicilia dopo una tappa a Venezia e un soggiorno a Palermo, stavano proseguendo il loro itinerario sull'isola a bordo di uno scooter noleggiato nel capoluogo siciliano. Per cause ancora in fase di accertamento, il mezzo si è scontrato frontalmente con un'auto lungo un rettilineo. L'urto è stato devastante. Per i due giovani sposi non c'è stato nulla da fare, sono morti sul colpo. L'auto coinvolta nell'impatto si è ribaltata, terminando la corsa in un uliveto ai margini della strada. E in provincia di Teramo invece, un uomo di 68 anni è morto per un malore mentre stava facendo un'escursione sui monti della Laga assieme ad un amico. Il compagno d'escursione ha subito dato l'allarme, ma una volta arrivati sul posto i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo residente nel teramano. Nuovo assalto ad un bancomat in provincia di Napoli è successo la notte scorsa a Frattamaggiore, dove sconosciuti hanno prima fatto esplodere lo sportello dell'ATM della banca BPR e poi se la sono portati via. A quanto si apprende però, i carabinieri sarebbero già sulle tracce del gruppo di rapinatori che hanno agito con il volto coperto. In corso la quantificazione del bottino. Voltiamo pagina. In chiusura, a meno di un mese dal via, Houston, che sta trasformando lo stadio della sua squadra NFL per ospitare le partite dei mondiali di calcio, è pronta ad accogliere tifosi e turisti. La quarta città più grande degli Stati Uniti si sta attrezzando al meglio per l'evento, con aree fresche per combattere il caldo torrido previsto nel periodo e forze dell'ordine multilingue in grado di parlare con chi arriverà. Lo stadio di Houston ospiterà 5 partite della fase a gironi, tra cui quelle della Germania, del Portogallo e dell'Olanda, oltre un 16° di finale e un 8° di finale del torneo al via l'11 giugno. Abbiamo terminato, a più tardi.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353-3283-975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
1: Settembre ti ho riconosciuto, tu quando dici grande mele è un codice muto, tu vuoi nemici sempre se la strega è in Iraq, Biancaneve con i sette nani e dormi in Siria, passo ma non chiudo, cosa ci hai venduto? Quella mela che è caduta in testa da Isaac Newton, rotolando sopra un iPad oro, per la nuova era, giù nel sottosuolo dopo l'atmosfera, stacca, mordi, smacca, separa, amati, copriti, carica, spara, stacca, mordi, spacca, separa, amati. Noi stacchiamo la coscienza e mordiamo la terra, tanto siamo sempre ospiti in qualunque nazione. Chi si limita alla logica è vero che dopo libera la vipera, la base del melo che vuole. Quante favole, racconti che sappiamo già tutti, ogni mela che regali porta un'intuizione. Nonostante questa mela è mezzo ai falsi frutti, è una finzione. Ora pianeta Terra chiama destinazione. Nuovo aggiornamento, nuova simulazione. Nuovo aggiornamento, nuova simulazione.

0: Se ogni scelta crea ciò che siamo, che faremo della mela attaccata al ramo.
1: Chi è la più bella, allora dai giù il nome. Mentre Paride si aggira tra gli dei ansiosi, quante mele d'oro nei giardini di Giunone. Le parole in bocca come mele dei mafiosi. E per mia nonna ti giuro che ha conosciuto il digiuno. Il rimedio più sicuro è togliere al dottore in futuro. Il calcolatore si è evoluto, il muro è caduto. Un inventore muore nella mela che morte c'era il cianuro. Questo è un codice, codice, senti, alla fine è solo un codice.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Nel primo mistero del dolore contempliamo l'agonia di Gesù nell'orto degli ulivi.
0: Allora Gesù andò con loro in un podere chiamato Getsemani e disse ai discepoli: «Sedetevi qui, mentre io vado là a pregare». E presi con sé Pietro e i due figli di Zebedeo, cominciò a provare tristezza e angoscia. E disse loro: «La mia anima è triste fino alla morte. Restate qui e vegliate con me». Andò un poco più avanti, cadde faccia a terra e pregava dicendo: «Padre mio, se è possibile, passi via da me questo calice, però non come voglio io, ma come vuoi tu». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
3: prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
2: il Santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
3: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
3: prega per noi.
2: Nel secondo mistero del dolore contempliamo la flagellazione di Gesù alla colonna.
0: Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
2: il santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
3: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
1: prega per noi.
2: Nel terzo mistero del dolore contempliamo Gesù coronato di spine.
0: Allora i soldati del governatore condussero Gesù nel pretorio e gli radunarono attorno tutta la truppa. Lo spogliarono, gli fecero indossare un mantello scarlatto, intrecciarono una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra. Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano. Salve, re dei giudei! Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
4: adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia.
2: Il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
3: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
4: prega per noi.
2: Nel quarto mistero del dolore contempliamo Gesù, caricato della croce, che sale al Calvario.
0: Costrinsero a portare la sua croce un tale che passava, un certo Simone di Cirene che veniva dalla campagna, padre di Alessandro e di Rufo. Condussero Gesù al luogo del Golgota, che significa luogo del cranio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
5: adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
5: Com'era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia.
2: Il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
3: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
5: prega per noi.
2: Nel quinto mistero del dolore contempliamo la crocifissione e morte di Gesù.
0: Quando giunsero sul luogo chiamato Cranio, vi crocifissero lui e i malfattori, uno a destra e l'altro a sinistra. Gesù diceva: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Era già verso mezzogiorno e si fece buio su tutta la terra fino alle 3 del pomeriggio, perché il sole si era eclissato. Il velo del tempio si squarciò a metà. Gesù, gridando a gran voce, disse: Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Detto questo, spirò. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. E dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
5: adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
5: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
2: il santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
3: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, regina della pace,
3: prega.

0: Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
2: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo ascoltaci.
2: Cristo ascoltaci.
1: Cristo esaudiscici.
2: Cristo esaudiscici.
1: Padre del cielo che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Santa Maria,
2: prega per noi.
1: Santa Madre di Dio,
2: prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini,
2: prega per noi.
1: Madre di Cristo,
2: prega per noi.
1: Madre della Chiesa,
2: prega per noi.
1: Madre di Misericordia,
2: prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia,
2: prega per noi.
1: Madre della Speranza,
2: prega per noi.
1: Madre Purissima,
2: prega per noi.
1: Madre Castissima,
2: prega per noi.
1: Madre Sempre Vergine,
2: prega per noi.
1: Madre Immacolata,
2: prega per noi.
1: Madre degna d'amore,
2: prega per noi.
1: Madre ammirabile,
2: prega per noi.
1: Madre del buon consiglio,
2: prega per noi.
1: Madre del Creatore,
2: prega per noi.
1: Madre del Salvatore,
2: prega per noi.
1: Vergine prudentissima,
2: prega per noi.
1: Vergine degna di onore,
2: prega per noi.
1: Vergine degna di lode,
2: prega per noi.
1: Vergine potente,
2: prega per noi.
1: Vergine clemente,
2: prega per noi.
1: Vergine fedele,
2: prega per noi.
1: Specchio della santità divina,
2: prega per noi.
1: Sede della sapienza,
2: prega per noi.
1: Causa della nostra letizia,
2: prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo,
2: prega per noi.
1: Tabernacolo dell'eterna gloria,
2: prega per noi.
1: Dimora tutta consacrata a Dio,
2: prega per noi.
1: Rosa mistica,
2: prega per noi.
1: Torre di Davide,
2: prega per noi.
1: Torre d'Avorio,
2: prega per noi.
1: Casa d'Oro,
2: prega per noi.
1: Arca dell'Alleanza,
2: prega per noi.
1: Porta del Cielo,
2: prega per noi.
1: Stella del Mattino,
2: prega per noi.
1: Salute degli Infermi,
2: prega per noi.
1: Rifugio dei Peccatori,
2: prega per noi.
1: Conforto dei Migranti,
2: prega per noi.
1: Consolatrice degli Afflitti,
2: prega per noi.
1: Aiuto dei Cristiani,
2: prega per noi.
1: Regina degli Angeli,
2: prega per noi.
1: Regina dei Patriarchi,
2: prega per noi.
1: Regina dei Profeti,
2: prega per noi.
1: Regina degli Apostoli,
2: prega per noi.
1: Regina dei Martiri,
2: prega per noi.
1: Regina dei Veri Cristiani,
2: prega per noi.
1: Regina delle Vergini,
2: prega per noi.
1: Regina di tutti i Santi,
2: prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato originale,
2: prega per noi.
1: Regina assunta in cielo,
2: prega per noi.
1: Regina del Santo Rosario,
2: prega per noi.
1: Regina della Famiglia,
2: prega per noi.
1: Regina della Pace,
2: prega per noi.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: perdonaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: ascoltaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: abbi pietà di noi.
1: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
2: e saremo degni delle promesse di Cristo.
1: Preghiamo. Concede ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito. Per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiamo per le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
5: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici

0: e vivo in un carcere. Se c'è un reato commesso là fuori, è stato quello di nascere.
1: Sembra sempre inverno. Oggi un mese che non so, non riconosco. Ci ringhiamo da lontano come i cani e ci pensiamo ancora

l'armadio che è un casino, delle cialde del caffè. Ma questa cosa che sembri distratta, mi piace un sacco che sembri distratta. Quando lasci tutto acceso e sembra di essere a New York, Parigi, Madrid.

l'alba perché come fosse solo mia. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

c'è chi mi chiama figlio di puttana. Che c'è di male? L'importante è aver la mamma. Che non lavori troppo, che la vita è breve, a volte un mese.

ormai ho deciso. Scusa se non ti avviso, ti mando quello che mi avanza se ci arrivo. Mamma, ti ho sognata che eri bimba, figlia, ti ho sognata che eri incinta.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.
2: Radio Voce Amica.
3: La tua amica del cuore da Verbicaro.
4: Maldive ancora difficili le operazioni di recupero dei sub italiani morti durante un'immersione. Giacchetti si incatena alla Camera per protesta sulla commissione vigilanza Rai. Iran, Teheran apre al ruolo della Cina nei tentativi di mediazione internazionale. Dossieraggi e accessi abusivi chiesto il processo per Striano e Laudati. Omicidio a Taranto, il 15enne fermato confessa davanti al GIP. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
5: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
4: Ancora una buona serata, ben trovati ad ascolto dalla redazione. Proseguono con grande difficoltà le operazioni di recupero dei corpi dei 5 sub italiani morti durante un'immersione alle Maldive. Le condizioni meteo nell'atollo di Vavu continuano infatti a complicare gli interventi dei soccorritori nella grotta subacquea a circa 60 metri di profondità dove si è verificata la tragedia. Finora è stato recuperato soltanto il corpo della professoressa Monica Montefalcone. Con lei hanno perso la vita anche la figlia Giorgia Sommacal, i ricercatori Muriel Oddenino e Federico Gualtieri e Gianluca Benedetti. Sulla safari boat Duke of York restano ancora una ventina di italiani in attesa di poter rientrare a Malé. Intanto la Farnesina ha avviato verifiche sui permessi e sui requisiti necessari per questo tipo di immersioni non turistiche.
6: Un testimone presente sulla barca ha raccontato che al momento dell'immersione le condizioni del mare erano buone, la visibilità ottima. Non abbiamo idea di cosa possa essere accaduto in quegli antri, ha spiegato uno dei presenti, ancora sotto shock per la tragedia. Anche Carlo Somaca, il marito della professoressa Monica Montefalcone, ha ricordato l'esperienza della moglie come subacquea, definendola tra le migliori sulla faccia della terra, sottolineando che non avrebbe mai messo in pericolo la figlia o gli altri partecipanti all'escursione.
4: E veniamo alla politica. Protesta clamorosa alla Camera dei Deputati da parte del parlamentare di Italia Viva Roberto Giachetti. Dopo 12 giorni di sciopero della fame, Giachetti si è incatenato in aula contro quello che definisce il sequestro della Commissione Vigilanza Rai da parte della maggioranza. Il deputato ha annunciato anche il passaggio allo sciopero della sete finché non arriverà un impegno pubblico sul ripristino del numero legale nella Commissione. Alla Camera è stato attivato un presidio medico permanente. Il presidente Lorenzo Fontana ha espresso preoccupazione per le condizioni del deputato e ha sollecitato una soluzione istituzionale.
6: Andiamo all'estero. Teheran apre alla possibilità di una mediazione cinese nel conflitto con gli Stati Uniti. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha dichiarato che l'Iran vedrebbe con favore qualsiasi sforzo cinese volto ad allentare la tensione. Le dichiarazioni arrivano dopo il vertice tra Donald Trump e Xi Jinping a Pechino, durante il quale si è discusso anche della situazione in Iran e del dossier Taiwan. Secondo Teheran, il tentativo di mediazione del Pakistan non è fallito, ma starebbe incontrando diverse difficoltà diplomatiche.
4: La cronaca: la Procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per il finanziere Pasquale Striano e per l'ex magistrato della Direzione Nazionale Antimafia Antonio Laudati nell'inchiesta sui presunti dossieraggi e sugli accessi abusivi alle banche dati delle forze dell'ordine. Nel procedimento risultano coinvolte circa 20 persone, tra cui anche alcuni giornalisti. L'inchiesta riguarda la diffusione di informazioni riservate ottenute attraverso consultazioni non autorizzate dei sistemi informatici investigativi e della banca dati della Direzione Nazionale Antimafia.
6: Ha confessato il 15enne accusato dell'omicidio del 35enne maliano Bakary Sako, ucciso nei giorni scorsi nella città vecchia di Taranto. Davanti al GIP del Tribunale per i minorenni, il ragazzo si è detto profondamente dispiaciuto, sostenendo di aver agito per difendere i propri amici da una presunta aggressione. Anche gli altri tre minori fermati hanno reso dichiarazioni spontanee, spiegando di non essersi accorti delle coltellate sferrate dal giovane.
4: Chiudiamo con lo sport. Il calcio: ufficializzate le designazioni arbitrali per la 37esima giornata di Serie A, interamente in programma domenica 17 maggio. Il derby tra Roma e Lazio sarà diretto da Fabio Maresca, al suo primo derby della capitale. Davide Massa arbitrerà Juventus e Fiorentina, Simone Sozza Genoa Milan, mentre Francesco Fornò seguirà Pisa Napoli. Al termine di Inter Verona, i nerazzurri festeggeranno invece con i tifosi la conquista dello scudetto. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.

voce amica, la tua radio da verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera,

0: Sono le 18 e 33 minuti.
1: Ballate con noi, 60 minuti dedicati ai grandi successi di Liscio e alla straordinaria musica folk con Radio Voce Amica.

0: ballate con noi tutto il liscio il folk.
1: Questi tarantelle trema tutta la terra e per ballare un primo si face una sciarra. Questo non è un suono, è una guerra e l'organetto face per ma parra. Sto suonatore è Carmelo Panzera e sta bella dote l'eppa per natura. Della Calabria non c'è la bandiera e chi sente sta suonata si innamora. Attaccate Carmelo, Bruno e Demetrio Panzera.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 3283 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Proseguono con grande difficoltà le operazioni di recupero dei corpi dei 5 sub italiani morti durante un'immersione alle Maldive. Le condizioni meteo nell'atollo di Bavu continuano infatti a complicare gli interventi dei soccorritori nella grotta subacquea a circa 60 metri di profondità dove si è verificata la tragedia. Finora è stato recuperato soltanto il corpo della professoressa Monica Montefalcone. Con lei hanno perso la vita anche la figlia Giorgia Sommacal, i ricercatori Muriel Oddenino e Federico Gualtieri e Gianluca Benedetti. Sulla safari boat Duke of York restano ancora una ventina di italiani in attesa di poter rientrare a Malé. Intanto la Farnesina ha avviato verifiche sui permessi e sui requisiti necessari per questo tipo di immersioni non turistiche.
2: Un testimone presente sulla barca ha raccontato che al momento dell'immersione le condizioni del mare erano buone, la visibilità ottima. Non abbiamo idea di cosa possa essere accaduto in quegli antri, ha spiegato uno dei presenti ancora sotto shock per la tragedia. Anche Carlo Sommacal, marito della professoressa Monica Montefalcone, Falcone ha ricordato l'esperienza della moglie come subacquea, definendola tra le migliori sulla faccia della terra, sottolineando che non avrebbe mai messo in pericolo la figlia o gli altri partecipanti all'escursione.
1: E vediamo la politica. Protesta clamorosa alla Camera dei Deputati da parte del parlamentare di Italia Viva Roberto Giachetti. Dopo 12 giorni di sciopero della fame, Giachetti si è incatenato in aula contro quello che definisce il sequestro della Commissione Vigilanza Rai da parte della maggioranza. Il deputato ha annunciato anche il passaggio allo sciopero della sete finché non arriverà un impegno pubblico sul ripristino del numero legale nella Commissione. Alla Camera è stato attivato un presidio medico permanente e la presidente Lorenzo Fontana ha espresso preoccupazione per le condizioni del deputato e ha sollecitato una soluzione istituzionale.
2: Andiamo all'estero. Teheran apre alla possibilità di una mediazione cinese nel conflitto con gli Stati Uniti. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha dichiarato che l'Iran vedrebbe con favore qualsiasi sforzo cinese volto ad allentare la tensione. Le dichiarazioni arrivano dopo il vertice tra Donald Trump e Xi Jinping a Pechino, durante il quale si è discusso anche della situazione in Iran e del dossier Taiwan. Secondo Teheran, il tentativo di mediazione del Pakistan non è fallito, ma

0: diplomatiche.
1: La cronaca: la Procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per il finanziere Pasquale Striano e per l'ex magistrato della Direzione Nazionale Antimafia Antonio Laudati nell'inchiesta sui presunti dossieraggi e sugli accessi abusivi alle banche dati delle forze dell'ordine. Nel procedimento risultano coinvolte circa 20 persone, tra cui anche alcuni giornalisti. L'inchiesta riguarda la diffusione di informazioni riservate ottenute attraverso consultazioni non autorizzate dei sistemi informatici investigativi e della banca dati della Direzione Nazionale Antimafia.
0: Confessato il 15enne accusato dell'omicidio del 35enne Maleano Bakary Sacco, ucciso nei giorni scorsi nella città vecchia di Taranto. Davanti al GIP del Tribunale per i minorenni, il ragazzo si è detto profondamente dispiaciuto, sostenendo di aver agito per difendere i propri amici da una presunta aggressione. Anche gli altri tre minori fermati hanno reso dichiarazioni spontanee, spiegando di non essersi accorti delle coltellate sferrate dal giovane.
1: Chiudiamo con lo sport. Il calcio: ufficializzate le designazioni arbitrali per la 37esima giornata di Serie A, interamente in programma domenica 17 maggio. Il derby tra Roma e Lazio sarà diretto da Fabio Maresca, al suo primo derby della capitale. Davide Masta arbitrerà Juventus e Fiorentina, Simone Sozza Genoa Milan, mentre Francesco Forno seguirà Pisa Napoli. Al termine di Inter Verona, i nerazzurri festeggeranno invece con i tifosi la conquista dello scudetto. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto. Dopo
2: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.

Mo faceva una bella tarantella a pezzette, cacciateva la cravatta, sbottonateva la camisa e gittateva tutta andata la tarantella per precarese. Attacca, Franci, e viva le zette!

0: Avete ascoltato
1: Ballate con noi, 60 minuti dedicati ai grandi successi di Liscio e alla straordinaria musica folk su Radio Voce Amica.
2: Sono le 19 e 33 minuti.
3: Fermati qui. Sei su La tua voce amica.
4: Radio Voce Amica, emittente cattolica. Con te sempre e ovunque.

0: siete in diretta, Alessandro Pizzotti, Silvia Poletti.
1: Sul subito ho qualche perplessità.
0: Perché?
1: Perché uno aspetta il venerdì, agonia il venerdì, desidera il venerdì, e il venerdì non arriva mai.
0: Pensare al weekend fuori porta.
1: Ma
0: molti di voi andranno magari così in qualche matrimonio, oppure vi imbucherete in qualche matrimonio.
1: Se fossi,
0: avevo amici che si imbucavano nei matrimoni, tra l'altro.
1: No, non so, felice per loro, però io veramente i matrimoni li patisco un po'.
0: Perché? Perché li patisci?
1: No, perché devi stare lì a mangiare, a tenere relazioni. Non sono più io da intrattenimento di relazione, sono più orsa.
0: Sei orsa.
1: Ma il venerdì, a parte il matrimonio, diciamo che è attesa che si scioglie, Ale, finalmente.
0: Attesa che si scioglie per il weekend.
1: Sì, direi che sia il primo raggio dopo giorni d'ombra.
0: Silvia, il venerdì.
1: Siamo ancora dentro alla fatica del Fitz, ma già col pensiero altrove.
0: Ecco, perché lei pensa sempre.
1: Che non sia un matrimonio, ma io
0: dall'inizio
1: penso
0: della settimana,
1: al riposo.
0: Che pensa al riposo, a fine settimana,
1: alla casa,
0: che cosa fare.
1: A quel tempo che finalmente non corre.
0: Ecco.
1: Oh, ma si ferma un attimo.
0: Dici?
1: Il
0: weekend lo vedi così, che si ferma?
1: Perché al sapore del quasi il venerdì, sai Ale, perché
0: il
1: è quasi libertà. Ed è proprio quel quasi che ce lo rende speciale, perché poi invece, non so se ti è mai capitato, arrivi alla domenica e dici
0: mamma, domani
1: si
0: ricomincia.
1: Invece venerdì è il giorno in cui è ancora tutto possibile, Ale. È ancora tutto possibile questo programma che ancora non è iniziato, Ale.
0: Ecco, infatti noi lo stiamo tirando avanti questo programma, siamo pronti per andare invece tra poco con i nostri collegamenti speciali, le notizie di Silvia e soprattutto i punti di contatto della nostra emittente che non possono mai mancare e che soprattutto voi, nostro pubblico, potete contattare per stare subito qui e anche richiedere la vostra canzone preferita.
1: Oh, e allora?
0: E allora?
1: Andiamo.
0: Andiamo. Dove? Dove,
1: dove
0: andiamo?
1: Dove? A iniziare il Fitz.
0: Ah, il Fitz Show. Certo.
2: Sei sintonizzato su Radio Voce Amica. Chiamaci allo 0985 27 43 73 e se vuoi puoi anche inviare un'email diretta rva@tiscali.it.
3: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
4: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
3: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te. It's a

0: All'interno del Fit Show abbiamo i nostri collegamenti speciali. Per me è come sempre un piacere avere il nostro Manuel Gandin con le sue notizie nascoste. Ciao Manuel, ben trovato.
1: Ciao, grazie.
0: Allora Manuel, siamo con te a parlare di una delle cose di cui si è parlato di più in questi ultimi tempi, insomma, il petrolio, amici.
1: Sì, il petrolio, ecco. Le compagnie petrolifere sparse per il mondo, l'attenzione è stata finora tutta lì nel Medio Oriente, ma ovviamente le compagnie petrolifere esistono ovunque. E c'è una bella storia che dura da 10 anni, dal 2016, ed è ancora viva, dove negli Stati Uniti, nel North Dakota, perché c'è una compagnia petrolifera che si chiama Energy Transfer, che ha portato in tribunale Greenpeace perché per volere più di 300 milioni di dollari di risarcimento in questa storia che sto per iniziare a raccontare. Siamo nel 2016 e la compagnia Energy Transfer vuole costruire un oleodotto per trasportare petrolio greggio dal North Dakota all'Illinois. E chi vive nel North Dakota? La maggior parte delle tribù Sioux. Quindi siamo ancora a livello dei famosi cowboy contro indiani, per dire. Queste tribù dei Sioux si trovano a Standing Rock, che è proprio il cuore pulsante della costruzione dell'oleodotto. E i Sioux non ci stanno, dicono: l'oleodotto attraversa i nostri territori minacciando che cosa? La nostra principale fonte d'acqua, cioè il Missouri, il fiume che passa di lì. A questo punto molti attivisti, migliaia di attivisti si mettono insieme alla tribù dei Sioux e oltre 300 nazioni tribali si uniscono in un movimento di protesta. Protestano contro la costruzione di questo oleodotto. Ora, nel 2016 l'amministrazione di Barack Obama aveva bloccato questo progetto, ma nello stesso 2016

0: l'elezione di novembre di Donald Trump cambia tutto quanto, perché tra gli atti del nuovo presidente Trump c'è l'approvazione dell'oleodotto, e quindi a quel punto l'oleodotto può essere costruito. Ma perché Trump va contro il blocco che aveva fatto Obama? Il motivo è molto, molto semplice: l'amministratore delegato di Energy Transfer aveva donato $250,000 per sostenere la cerimonia di insediamento del presidente Trump, e poi avrebbe donato altri 10 milioni per finanziare la campagna elettorale di Trump per la corsa alle presidenziali di 4 anni dopo, del 2020. Quindi nel giugno del 2017 l'oleodotto entra in funzione. 3 anni più tardi, nel 2020, un giudice federale ordina una nuova valutazione ambientale. In questo caso bisognerebbe fermare i lavori, ma l'oleodotto non viene fermato. Addirittura Energy Transfer va al contrattacco, intenta una causa federale da $300 milioni, perché accusa Greenpeace di aver orchestrato le proteste attraverso una campagna di disinformazione e di essere al centro di una impresa criminale. Questa impresa criminale è un'accusa che si basa sulla vecchia legge usata originariamente contro la mafia. Nel 19 il giudice federale respinge queste accuse, e quindi anche quella di associazione a delinquere, ma non si pronuncia sulle richieste di risarcimento danni. L'anno scorso, marzo 2025, una giuria del North Dakota dichiara Greenpeace colpevole e la condanna a pagare $660 milioni di risarcimento, più del doppio quindi della cifra richiesta. Ma il 28 febbraio scorso arriva una sentenza del North Dakota che riduce la pena e al pagamento a $345 milioni. E a questo punto Greenpeace cosa fa? Fa quello che da noi si chiama appello. Fa un appello e chiede un nuovo processo, presentando, se necessario, un ricorso alla Corte Suprema del North Dakota. Questa storia è una storia che fa capire come le grandi compagnie non hanno alcun interesse a valutare dal punto di vista dell'ecologia, con la E maiuscola, i problemi di chi abita lì, ma anzi, ancora una volta, si va contro i nativi indiani.
1: Grazie a Manuel Gandin per averci portato questa storia davvero triste, fammelo dire, insomma, sì, ma è importante, sì, portarla anche nel nostro paese per far ragionare il nostro pubblico.
0: Certo.
1: A presto, un abbraccio.
0: Grazie.

0: Alessandro Fizzotti, vieni qua, ritorna
1: sì,
0: in studio con
1: te,
0: me.
1: Vengo da
0: Fatti
1: te.
0: Fatti sentire.
1: Vengo
0: stanno
1: da
0: chiedendo
1: te.
0: Di te, radioascoltatori.
1: Sì, perché dicono: ma perché non la toccacci un po'? E allora vengo a toccacciarti tutta quanta.
0: Ma
1: la
0: perché?
1: Nostra
0: ma
1: sigla.
0: Perché
1: sì,
0: devi
1: ma
0: far...
1: perché mi piace toccarti, sentirti.
0: Perché devi dire
1: palparti, sentire la nostra Silvia.
0: E ancora io che non perdo le speranze. Io non so com'è che la speranza continui ad albergare in me. Come fa? Come fa
1: Albergo
0: a sopravvivere?
1: Speranza.
0: Come fa a sopravvivere la speranza con quest'uomo che quest'uomo. Mi è stato messo di fianco,
1: esatto.
0: Come dire.
1: Ormai 51enne, mamma, quanto sono vecchia!
0: Ah, l'ha detto, ha sdoganato l'età finalmente. Beh, dai, è un passo in avanti, vedi?
1: Ecco, sì.
0: Non c'è da perdere appunto
1: sì,
0: le speranze.
1: Bene, okay.
0: Anche tu puoi accettare, come dire.
1: Ci arriverai.
0: Questo... Ma no, ma è solo per dire, perché io dico anche quanti
1: sì,
0: ne ho.
1: Dillo, dillo.
0: Io ne ho 32. E...
1: Sì, va bene, ok.
0: Ne ho
1: per gamba! Anzi, a lei piace il gambaletto.
0: No, ne ho,
1: quindi,
0: vabbè, ma io non ho problemi a dire che ne ho 32.
1: No,

0: All'interno del Fit Show abbiamo il nostro spazio con È Facile, qui con noi il nostro cuoco di riferimento, il nostro Fabio Zago. Ciao, bentrovato.
1: Ciao e buongiorno a tutti.
0: Senti Fabio, oggi parliamo di un'insalata, visto il periodo primaverile, parliamo di un'insalata di quinoa.
1: Sì, ho pensato che così ci piace pensare a una primavera salutistica, se si può dire, no? In fondo l'alimentazione deve anche salvaguardare la nostra salute, insomma, no? È vero che mangiamo tutto quello che ci piace, certe volte non ci fa bene. Oggi invece pensiamo anche alla nostra salute, al nostro equilibrio. La primavera ci aiuta. Quindi questa quinoa, che è poco nota in Italia, ma è considerato un cibo di assoluta qualità salutistica, che bisogna lavare bene, poi cuocere, ora non dico a vapore, facciamo la bollita che è più comodo, in una quantità di acqua indicata dalla confezione, che di solito è il doppio del peso della quinoa. Si mette tutto a freddo con un pizzico di sale, si accende, va a bollore, si cuoce x minuti, di solito una quindicina, ma controllate la confezione. Poi si spegne e si lascia in questo liquido di cottura che ormai si è consumato e si gonfia un po'. Dopodiché si raffredda in un contenitore e lei è pronta. Un po' laborioso ma facile. Io vi suggerisco di condirla un po', se mi permetti, alla greca. Quindi, non so, pomodorini a pezzetti, cetriolini a cubetti, delle olive nere speziate, basilico, tocchettini di tofu o un altro formaggio, naturalmente olio, aceto, sale, pepe e, se vi piace, della cipollina affettata fine, appena sciacquata, quindi usata cruda. Quindi in qualche modo la quinoa, che è la nostra novità di oggi, condita alla greca. Facile, un'insalata che si mangia fredda, naturalmente si prepara prima, ma gli elementi di condimento vanno messi all'ultimo minuto, attenzione, altrimenti si impastano tutti, il pomodoro fa acqua, eccetera. Tutte le nostre ciotoline in frigo con la pellicola, la quinoa è cotta, quando arrivano gli ospiti assembliamo.
0: Beh, mi sembra veramente una cosa facile da preparare, vista la stagione, e per accogliere anche gli ospiti, qualcosa, come hai detto tu, di salutare, per cui ci sta, no? La chinoa.
1: Bravo, fresco, salutare, comodo, che si prepara prima, tutte le caratteristiche per essere un piatto fresco, primaverile, anche estivo, molto.
0: Può essere anche la famosa schiscetta da portare al lavoro, questa.
1: Bravo, questa mi hai dato un'idea interessante, perché con quello che costa mangiare fuori casa, se posso
0: dirlo. Esatto, assolutamente.
1: No, c'è un ritorno al pranzo portato da casa in molti luoghi di lavoro, assolutamente, e non c'è da vergognarsi, si mangia benissimo, si mangia meglio e si risparmia, attenzione.
0: Grazie al nostro Fabio Zago, e quindi questa è un'insalata veramente primaverile interessante, che poi potete insomma anche condire a piacere come volete, e anche poi introdurre magari qualche frutto, qualche verdura in più che vi piace in particolar modo, Fabio, no?
1: Esattamente, ci sono mille varianti, ovviamente, certo che sì, certo che sì.
0: Grazie Fabio,
1: grazie,
0: alla prossima.
1: Grazie a voi, grazie a tutti gli ascoltatori.

0: Maldive ancora difficili le operazioni di recupero dei sub italiani morti durante un'immersione. Giacchetti si incatena alla Camera per protesta sulla commissione vigilanza Rai. Iran, Teheran apre al ruolo della Cina nei tentativi di mediazione internazionale. Ostaggi e accessi abusivi, chiesto il processo per Striano Laudati. Omicidio a Taranto, il 15enne fermato confessa davanti al GIP. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: RVA, Radio Voce Amica.
2: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
0: Ancora una buona serata, bentrovati all'ascolto dalla redazione. Proseguono con grande difficoltà le operazioni di recupero dei corpi dei 5 sub italiani morti durante un'immersione alle Maldive. Le condizioni meteo nell'atollo di Vavu continuano infatti a complicare gli interventi dei soccorritori nella grotta subacquea a circa 60 metri di profondità dove si è verificata la tragedia. Finora è stato recuperato soltanto il corpo della professoressa Monica Montefalcone. Con lei hanno perso la vita anche la figlia Giorgia Sommacal, i ricercatori Muriel Oddenino e Federico Gualtieri e Gianluca Benedetti. Sulla Safari Boat Duke of York restano ancora una ventina di italiani in attesa di poter rientrare a Malé. Intanto la Farnesina ha avviato verifiche sui permessi e sui requisiti necessari per questo tipo di immersioni non turistiche.
3: Un testimone presente sulla barca ha raccontato che al momento dell'immersione le condizioni del mare erano buone, la visibilità ottima. Non abbiamo idea di cosa possa essere accaduto in quegli antri, ha spiegato uno dei presenti, ancora sotto shock per la tragedia. Anche Carlo Sommacal, marito della professoressa Monica Montefalcone, Falcone, ha ricordato l'esperienza della moglie come subacquea, definendola tra le migliori sulla faccia della terra e sottolineando che non avrebbe mai messo in pericolo la figlia o gli altri partecipanti all'escursione.
0: E veniamo alla politica. Protesta clamorosa alla Camera dei Deputati da parte del parlamentare di Italia Viva Roberto Giacchetti. Dopo 12 giorni di sciopero della fame, Giacchetti si è incatenato in aula contro quello che definisce il sequestro della Commissione Vigilanza Rai da parte della maggioranza. Il deputato ha annunciato anche il passaggio allo sciopero della sete finché non arriverà un impegno pubblico sul ripristino del numero legale nella Commissione. Alla Camera è stato attivato un presidio medico permanente. Il presidente Lorenzo Fontana ha espresso preoccupazione per le condizioni del deputato e ha sollecitato una soluzione istituzionale.
3: Andiamo all'estero. Teheran apre alla possibilità di una mediazione cinese nel conflitto con gli Stati Uniti. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha dichiarato che l'Iran vedrebbe con favore qualsiasi sforzo cinese volto ad allentare la tensione. Le dichiarazioni arrivano dopo il vertice tra Donald Trump e Xi Jinping a Pechino, durante il quale si è discusso anche della situazione in Iran e del dossier Taiwan. Secondo Teheran, il tentativo di mediazione del Pakistan non è fallito, ma starebbe incontrando diverse difficoltà diplomatiche.
0: La cronaca: la procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per il finanziere Pasquale Striano e per l'ex magistrato della Direzione Nazionale Antimafia Antonio Laudati nell'inchiesta sui presunti dossieraggi e sugli accessi abusivi alle banche dati delle forze dell'ordine. Nel procedimento risultano coinvolte circa 20 persone, tra cui anche alcuni giornalisti. L'inchiesta riguarda la diffusione di informazioni riservate ottenute attraverso consultazioni non autorizzate dei sistemi informatici investigativi e della banca dati della Direzione Nazionale Antimafia.
3: Confessato il 15enne accusato dell'omicidio del 35enne maliano Bakary Sako, ucciso nei giorni scorsi nella città vecchia di Taranto. Davanti al GIP del Tribunale per i minorenni, il ragazzo si è detto profondamente dispiaciuto, sostenendo di aver agito per difendere i propri amici da una presunta aggressione. Anche gli altri tre minori fermati hanno reso dichiarazioni spontanee, spiegando di non essersi accorti delle coltellate sferrate dal giovane.
0: Chiudiamo con lo sport. Il calcio: ufficializzate le designazioni arbitrali per la 37esima giornata di Serie A, interamente in programma domenica 17 maggio. Il derby tra Roma e Lazio sarà diretto da Fabio Maresca, al suo primo derby della capitale. Davide Massa arbitrerà Juventus e Fiorentina, Simone Sozza Genoa-Milan, mentre Francesco Forno seguirà Pisa-Napoli. Al termine di Inter-Verona, i nerazzurri festeggeranno invece con i tifosi la conquista dello scudetto. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto.
1: Radio Voce Amica,
4: la tua amica del cuore da Verbicaro.
1: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
4: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.
1: Fitz Show.

0: come fino alla fine mi amerò.
1: E siamo arrivati puntuali al nostro venerdì con le notizie.
2: È già venerdì e allora oggi parliamo di una notizia da weekend.
1: Ecco, sentiamo.
2: Oggi parliamo di un papà ungherese, Laszlo Polgár, che aveva una teoria da far tremare i bottoni. Infatti sosteneva che i geni si creano. I geni non
1: nascono.
2: Intesi,
1: esatto.
2: Cioè non è che sei nato così.
1: No, sei un genio creato.
2: Allora, siccome Alessandro Fizzotti è un po' scettico, io gli dico che c'è un esperimento incredibile che ha fatto proprio Laszlo Polgár, che per dimostrare quanto affermato ha messo alla prova le sue figlie con una disciplina spietata e matematica.
1: Che cosa ha fatto?
2: Nella quale sono diventate proprio geniali.
1: Sentiamo.
2: Le ha messe alla prova con attività scacchistiche. Cioè ha dato vita, insomma, a un esperimento pazzesco. Pensa che lui aveva la laurea in pedagogia, studi su intellettuali da Socrate a Einstein, poi ha convinto la moglie Clara, che era insegnante pure lei, a usare le loro tre figlie per questo esperimento. Niente materna, niente scuola pubblica, che per lui era mediocre. Sai quelle teorie da homeschooling?
1: Sì.
2: Con un solo grande obiettivo, gli scacchi a livelli stratosferici. Quindi ti parlo di risultato. Susan, Sofia e Judith, tutte e tre diventano campionesse. Susan a 15 anni è la prima donna a entrare nella top maschile. Sofia, esibizione mitica a Roma con performance di punteggio 2879. E Judith, la più giovane della storia, 15 anni e 4 mesi, capace di battere Kasparov e restare tra i primi 10 al mondo. Dunque, è andato bene l'esperimento, Ale? Io direi di sì. Il genio quindi ha dimostrato che si fa e non è creato dalla nascita. Quindi questa teoria che il genio si fa non restava teoria con l'esperimento di Laszlo Polgár, capisci? Ma prendeva forma, come dire, sulla scacchiera. Le esperienze delle sorelle Polgár erano considerate una pietra miliare nel dibattito natura contro educazione. Quindi Ale, qui non stiamo parlando di un corso serale in inglese, ma di una specie di scuola della nazione del genio, made in Budapest, ovviamente. E loro tre a dimostrare che se ti alleni con la testa, passione e amore, puoi diventare davvero genio anche di una disciplina spietata.

0: Insomma, Silvia, non si nasce geni, ma lo si diventa.
1: Esatto.
0: Mi pare di capire, no?
1: Ai messaggi dei nostri radioascoltatori che ci stanno scrivendo, ma povere ragazze segregate, io sì. Vi dico pure che non era coercizione pura, perché le sorelle parlano di infanzia serena, gioco e crescita, sì, di allenamento pesante, ma anche scambio di barzellette e nuoto, no? Non un centro di prigionia mentale, una famiglia, come dire, in missione per dimostrare che geni non si nasce, ma si diventa. Come dire, quindi, ragazzi, lo dico.
0: Dillo.
1: Studiate.
0: Forse è meglio. Grazie, Silvia, e buon weekend.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica.

0: meglio deve ancora arrivare.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
2: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
1: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
2: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353-3283-975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

Filcams CGIL denuncia Calabria ultima per occupazione femminile e salari, confisca definitiva di beni a un imprenditore ritenuto vicino alla cosca Bellocco, scoperto un cantiere abusivo nel Parco Nazionale della Sila, morte ai domiciliari Gaetano Bandiera, storico boss dell'Andrangheta in Lombardia. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancate.

0: Radio Voce Amica, informazione regionale.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. La Filcams CGIL Calabria lancia l'allarme sulla condizione del lavoro femminile nella regione. Secondo il sindacato, i dati diffusi da Italia Generativa confermano una situazione critica. La Calabria resta agli ultimi posti in Italia per occupazione femminile, livelli salariali e servizi di welfare. Nel mirino della Filcams finiscono soprattutto le condizioni nei settori del commercio, del turismo e dei servizi. Contratti pirata, dumping salariale, part-time involontario, turni spezzati e senza di welfare sono diventati la normalità, denuncia il sindacato, parlando di migliaia di lavoratrici costrette a condizioni precarie e sottopagate. Operazione antimafia della Guardia di Finanza tra Reggio Calabria e Firenze, eseguito un provvedimento definitivo di confisca beni e sorveglianza speciale nei confronti dell'imprenditore Francesco Morano, detto Gianfranco, ritenuto vicino alla cosca 'Ndrangheta del Bellocco di Rosarno. Il valore dei beni confiscati ammonta a circa 200.000 euro. Per Morano è stato disposto anche l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza per 4 anni. L'operazione è stata coordinata dalla DDA guidata dal procuratore Giuseppe Borrelli. Controlli ambientali nel Parco Nazionale della Sila, dove i carabinieri forestali hanno scoperto un cantiere edile abusivo all'interno di un'area già sottoposta a sequestro. I militari hanno trovato una platea in cemento armato di oltre 300 metri quadrati, realizzata senza autorizzazioni, denunciato un uomo di 35 anni già recidivo, sorpreso mentre irrigava il cemento ancora fresco. È morto infine all'età di 78 anni Gaetano Bandiera, considerato uno dei capi storici dell'Ndrangheta in Lombardia. Bandiera era stato condannato definitivamente a 13 anni di carcere nell'ambito della maxi operazione Infinito del 2010 contro le cosche calabresi al nord. Nel 2022 era stato nuovamente arrestato dalla DDA di Milano con l'accusa di aver tentato di ricostituire il clan della locale di Rho. Negli ultimi tempi si trovava agli arresti domiciliari. Ed è tutto per questa edizione del Giornale Radio. Grazie ancora per l'ascolto. A più tardi.
2: RVA, Radio Voce Amica.

Hai mai fatto l'amore con gli occhi? Io sì, ci ho letto dentro e ho visto tutte le paure dentro un palloncino che stavano per scoppiare, ma la mia mano, stretta al filo quel giorno, le ha lasciate andare. Hai mai fatto la guerra con gli occhi? Io sì, e ho anche perso. Perché se entrambi giochiamo a nascondino ma nessuno vuol cercare, allora forse meritiamo quel dolore che ci fa star così male.

mai chiesto scusa con gli occhi? Io sì, però in ritardo. E ti ho lasciato costruire un muro invece di una strada da ma. Se l'amore ha una data di scadenza, allora consumiamolo prima che scada. Hai mai cercato un altro paio di occhi? Quello no, ma se ancora

È come quando non si ride più, come quando il tempo è fermo ai ricordi, quelli più belli, perché è tutto quello che hai. È come quando senti di voler sciogliere in un semplice abbraccio tutte le scuse, paure, due cuori. È come quando arrivi sempre in ritardo all'appuntamento con te stesso,

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
1: Fateci largo che passa domani, che adesso non si può. Oggi non apro perché sopererò. E andremo in strada con tutti gli striscioni a fare come sempre la figura dei fregnoni. Ma a me di questo, sai, non me ne importa niente. Io oggi canto in mezzo all'altra gente perché ci credo, o forse per decenza. Che partecipazione, certo è libertà, ma è pure resistenza. E non ho scudi per proteggermi né armi per difendermi.

tasca e molti, molti errori brutti, io però li pago tutti. Fatece largo che passa il cortello e si riempiono le strade, via Merulana, così pare un presepe, e siamo tanti che quasi fa paura, ho solo tre sfigati, come dice la questura, e le parole sì lo so,

e senza scudi per proteggermi, né armi per difendermi, né caschi per nascondermi, o santi a cui rivolgermi con solo questa lingua in bocca, e se mi tagli pure questa, io non mi fermo, scusa.

0: Radio Voce Amica.
1: Scendono gocce di sudore sulla fronte di un lavoratore. Il mondo non può farne a meno, almeno credo, almeno credo. Ma questa è la modernità. Noi a casa, noi a casa.

Il cielo è vuoto, c'è soltanto il sole che acceca la terra e fa esplodere il grano. E noi che intanto bruciamo. Il cielo è vuoto perché aspetta il seme dei nostri sogni e di quello che

0: mi aspetto molto da te. Io mi aspetto molto da te.
1: Radio Voce Amica.
2: La tua amica del cuore da Verbicaro.

Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

stare calmi, sei la certezza in cui ripararmi. La luce filtra tra gli alberi spogli, ma il sole è nulla in confronto ai tuoi occhi. Tu sei la prima missione compiuta.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta@rva.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Radio Voce Amica.
1: Thank you.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta RVA @tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.
2: Radio Voce Amica.

siamo capiti male. Ci siamo capiti male.

0: RVA, Radio Voce Amica.
1: Grande mele è un codice muto, tu vuoi nemici, sempre se la strega è in Iraq, bianca neve con i sette nani e dormi in Siria, passo ma non chiudo, cosa ci hai venduto, quella mela che è caduta in testa da Isaac Newton, rotolando sopra un iPad oro, per la nuova era, giù nel sottosuolo dopo l'atmosfera, stacca, mordi, spacca, separa, amati, copriti, carica, spara, stacca, mordi, spacca, separa, amati, carica. Noi stacchiamo la coscienza e mordiamo la terra, tanto siamo sempre ospiti in qualunque nazione.

dove lei, se ogni scelta crea ciò che siamo, che faremo della mela attaccata al ramo. Dimmi chi è la più bella, allora dai giù il nome, mentre Paride si aggira tra gli dèi ansiosi, quante mele d'oro nei giardini di Giunone, le parole in bocca come mele dei mafiosi, e per mia nonna ti giuro che ha conosciuto il digiuno, il rimedio più sicuro è togliere al dottore in futuro, il calcolatore si è evoluto, il muro è caduto, un inventore muore nella mela, che morte c'era il cianuro, questo è un codice, codice, senti, alla fine è solo un codice.